0: oggi è Melania.
1: Melania.
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nel suo complotti.
1: Prego.
0: Melania, come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Listen. Disco Radio. I love this station. Disco Radio.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quello.

0: ritmo della tua città.
1: Vi piacciono gli anni 90? Siete benvenuti? Io mi chiamo Alessio Roisi e mi trovate qui ogni sera, già a partire dalle 19 su Disco Radio, ma alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, e soprattutto l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare, cantare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Per esempio, tra un attimo, le Candy Girl con Fifi Fufam, ritroveremo la voce calda e sensuale di Barry White con You See the Trouble With Me, partiamo da Eiffel 65.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: la versione house di un grande successo del 76 di Barry White, You See the Trouble with Me. Loro erano i Black Legend ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Tra un attimo su Disco Radio vi riporto nel 92 con W di Please Don't Go.
1: Rhythmic History.
0: Adesso non vorrei essere banale, ma quanto caldo fa, lo dico a quelli che ci stanno ascoltando in diretta la sera tra le 21 e le 22, ma lo dico anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6. Oh, se ci seguite per la prima volta, benvenuti da parte mia. Io sono Alessio Roisi, questo è Rhythmic History Extended Version, un concentrato di dance storica. Tra un attimo vi riporto nel 99 con Mario Più di Runaway, ritroveremo il progetto Reel to Reel con I Like to Move It, Move It, e poi Mato Grosso con Thunder. Prima W, questo è Please Don't Go.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: cantata dalla prima fino all'ultima strofa, questa di Gala era Coming to My Life, anno 1997. Siete su Disco Radio, tra poco la location del prossimo Disco Radio Party.
1: Rhythmic History.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Un'estate ricca di appuntamenti dal vivo anche per il nostro Disco Radio Party. Vi piacerebbe far festa con noi? Allora, se siete in provincia di Varese, ma non solo, se avete voglia di far festa questo fine settimana, sabato 27 giugno dalle 22 vi aspettiamo con il party a Tradate, all'interno di un grande evento benefico, ingresso gratuito a favore dell'associazione Leonora Cocchia, Vivere con l'Ori Ollus. Ci sarà la musica e gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guida e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, statale Varesina.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco.

0: il sound di Joy Salinas. C'era anche questa all'interno del Ripping History Extended Version. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessia Roisi. Tra un attimo tornano i cartoons, quelli di Witch Doctor.
1: Ritmic History.
0: E quindi mi volete dire che abbiamo gli ultimi minuti per stare insieme per ascoltare Dance Storica? Dai, ce li godiamo fino all'ultimo istante. Tra un attimo il DJ Dado con X-Files, i Soul Lovers di Living in Your Head, prima i cartoons, Witch Doctor.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang.

0: C'erano Stefano Secchi e Talisa con questa che era la cover di una star importante di Ramazzotti. A chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Ci risentiamo domani alle 21.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: E allora siamo pronti a cominciare questo martedì, anzi scusatemi, ma prima di tutto...
5: Buon martedì!
4: Beh, è così che vi accogliamo anche in questa mattinata di martedì, il 23 di giugno, caldissimo 23 di giugno, e buongiorno anche a quelli che sono già in movimento e sono già al lavoro a quest'ora del mattino. Siamo pronti a cominciare con una delle nostre novità, come facciamo sempre? Puntuali, le 6!
2: Disco!
4: E le 6 e un minuto quasi, nell'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli, che inizia ufficialmente dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica che ritroverete questa sera alle 21 con Alessio, che avete sentito fino a poco fa e che ritroverete di nuovo domattina in replica. Intanto abbiamo già preparato un po' di musica da sentire, poi oggi giornata da canzone che vi sveglia di più, vi chiediamo di sceglierne una di quelle che vi danno la giusta carica e la giusta energia e poi...

0: Poi, tra tutte quelle che ci segnalerete, ne sentiremo una intorno alle 6:30. Ma intanto una bella novità. Abbiamo scelto Alesso e One Republic, cioè In Your Eyes.
1: Novità, novità, novità.
2: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Public che si chiama In Your Eyes su Disco Radio, era la nostra novità delle 6 nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Buongiorno lavoratori QBS, buon martedì, la storia si ripete, notte tempestosa, giornata calorosa, pronti comunque a battagliarne il dì di Marte, questa volta visto il clima tropicale, in dorso agli elefanti andiamo a lavorare. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas, buongiorno anche a Jimmy il tulipano, buongiorno Jimmy. E poi chi c'è? Pronto?
1: Buongiornissimo, colonnello Sironi.
0: Oh, buongiornissimo.
1: E tutti gli amici di QBS.
0: Oh, mamma.
1: Leo da Torino.
0: Ciao Leo.
1: In partenza per Solbia Teolona.
0: Sì.
1: E un buongiorno straordinario all'amore mio, che anche se adesso dorme, ma che ha preparato la colazione e il messaggio del buongiorno. Buongiorno Panzerottina e a tutti quanti. Lavoratori!
0: Panzerottina mi piace molto, devo dire. Pronto?
2: Buongiorno Capitan Fabrizio, il senatore c'è, un saluto veloce, giù dalle brande, ciao lavoratori!
0: Ah, stamattina si arrabbia! Lavoratori! Pronto!

0: Buongiorno capitano, Andrea da Milano, oggi operativi dall'Arco della Pace. Poi piano piano andremo verso zona via Bisceglie.
1: Sì.
0: Signori, ricordatevi che oggi è buon martedì.
1: Ah certo,
2: lavoratori,
1: li diciamo entrambi,
3: lavoratori.
1: E poi pronto.
4: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano Matteo da Valbruna, direzione Monza. Stamattina capitano ha fatto un bel acquazzone in valle, ha rinfrescato, ci siamo svegliati con 16 gradi, capitano, belli freschi. Oggi, se non sbaglio capitano, martedì c'è la canzone del risveglio,
1: sì,
4: quella prepotente.
1: Sì.
4: Al volo così mi viene in mente capitano un bel pezzone storico che finali in discoteche varie rompeva sempre il silenzio, Outside World capitano.
1: Ah, ho capito.
4: Se riuscite a mettere un pezzettino, tanta roba capitano.
1: Ho
4: quella
1: capito,
4: apre anche
1: ho capito.
4: La mente. Un saluto a tutti e la diciamo insieme, lavoratori!
3: Lavoratori!
4: Ciao magari!
1: Beh, il pezzo era questo ovviamente, Sunbeam con Eyes, anzi Outside World. Questa sveglia, eh? Ah, se sveglia! Stamattina cominciamo veramente col pezzone proprio, anzi stiamo chiedendo a tutti voi di segnalarcene uno, quello che vi dà più carica, quello che vi dà più energia, e poi intorno alle 6:30 tra tutti quelli che ci avrete segnalato ne ascolteremo uno.

0: su Disco Radio nell'appuntamento con i quasi belli svegli, detti anche QBS.
1: Lavoratori!
0: Beh, lavoratori, buon martedì a tutti!
2: Buon martedì!
0: Buongiorno, buongiorno, sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, vi saluta l'Indasti, dai, che anche oggi c'è il sole, sì? È l'estate, fa caldo. Comunque, meno male, se no ce la mettiamo per il freddo, ce la mettiamo per il caldo, va bene tutto quello che viene.
0: Beh,
3: dai, che manca poco a fine settimana.
0: Davvero?
3: Ah no, scusa, stavo scherzando. Buona giornata lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille.
1: Lavoratori!
0: Buona giornata anche a te, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno Capitan Fabrizio, sono Chiara da Mipinto.
0: Ciao Chiara.
4: Direzione ospedale Bassini di Cinitello. Per una intensa giornata di lavoro.
0: Sì?
4: È una bellissima giornata, penso che abbia piovuto stanotte perché si sta un pochettino meglio. Stamattina ci sono 23 gradi.
0: Sì?
4: E che dire? Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma fa caldissimo, ma fa caldissimo. Il mio termometro segna tipo 26, 28, una roba così. Buongiorno a tutti QBS. Con il caldo, ma è, d'altra parte è estate, evviva! Ci scrive Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori!
5: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te Fabrizio Sironi e buon martedì a tutti.
0: Ah basta, così, ma grazie, buon martedì anche a te allora. Buongiorno a tutti dal vostro DJ Alex Violin. Oggi mi piacerebbe tornare alle origini e darvi la carica con Stay Here, il mio primo brano andato in onda su Disco Radio. Ma ve lo ricordate? Era questo qui ragazzi, questo qui.

Heaven, Stay Here del DJ Alex Violin, che ci ha dato un po' di sveglia almeno nel corso di questa mattinata. Sta per arrivare uno dei nostri 80 history che abbiamo già individuato dall'86

0: 22.
1: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
2: Non basta, voglio di più.
3: Più di così?
2: Ancora di più.
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
2: Di più?
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
2: Più di così?
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
18: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco. Una bella mattina per andare a lavorare estiva, che sì, inverno ci ricorderemo, perché sono molto belle queste. Lavoratori!
19: Lavoratori!
20: Allora proviamo a svegliarvi con un altro dei nostri 80 history, scelto dal 1986. Arriva anche Richanel, c'era Dance Around the World.

0: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ascoltatori, bella giornata oggi.
1: Sì, dai, tutto sommato.
0: 23 gradi, mi sento quasi riposato, dormito un po' più del dovuto, ma speriamo di non perdere il traffico.
1: No, dai, niente traffico, con tanto di foto, tra l'altro, di un'alba meravigliosa. Poi chi c'è da sentire ancora? Vediamo un po', pronto?
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QPS, Marco da Carugo, sveglio dalle 5:30. Due giorni all'alba, come si suol dire, poi ci concediamo con la famiglia una settimana di mare, che con questo caldo che c'è in Brianza non fa male.
1: Hai detto Brianza?
2: Buona giornata a tutti!
1: Buona giornata anche a te, aggiungerei un...
3: Lavoratori!
1: E poi Marco da Gerenzano, buon martedì con temperature di fuoco, saluto Federico da San Marino che con la sua Chiara e Ginevra è sempre al mare, altro che pensare a lavorare in banca. Mettiamo su un caffè e andiamo con una bella moca, lavoratori!
3: Lavoratori!
1: E poi c'è qualcuno che ci chiede una mitica canzone dei Queen, e cioè Thomas, la canzone è questa qui!

Beh, ma ragazzi, ma che pezzone, quello dei Queen. La canzone ovviamente era Radio Gaga, che abbiamo appena riascoltato, solamente un pezzettino. Poi c'è Michelle che invece insiste nell'ascoltare questa canzone qui, che probabilmente ricorderete. Dai, vabbè, quando c'è la firma di Gigi si riconosce da lontano, no? Quest'ora del mattino ci starebbe meglio un caffè che un Cuba Libre. Chissà che non ci svegli anche questa.

0: Ci scrive: buongiorno a tutti, mi chiamo Rosanna, sono di Cantù, provincia di Como. Volevo fare gli auguri a mia figlia Melissa, che oggi compie 8 anni. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Melissa, tanti auguri a te.
1: Buon martedì!
0: E aggiungiamo un buon martedì così a gratis, che ci sta sempre. Poi c'è anche Gian da Tortona da salutare, grazie per essere con noi e per averci mandato la tua segnalazione. Ma tra tutte le canzoni che abbiamo scelto stamattina, forse che ci avete segnalato stamattina, forse quella da scegliere è questa qua. La sentiamo per intero, il disco che ci segnala Simone da Bergamo, direzione Genova. Alessio e One Republic.

0: Genova, il disco era quello di Alessio War Republic, appunto si chiamava If I Lose Myself su Disco Radio. Allora, buongiorno anche al dottor Di Bruno.
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti.
0: Che come Veronica da Como e come me si ricorderà, ci scrive Veronica, ascoltando il pezzo di Gigi D'Agostino mi è venuto in mente quando ai tempi dei negozi tipo Media World, no? C'erano questi totem dove scansionavi i codici dei CD per poter ascoltare le tracce prima dell'acquisto, cosa che è totalmente sparita, così come sono praticamente spariti i CD.
1: Sì, era bello venire anche a Milano nei negozi tipo in messaggerie o
0: sì,
1: la
0: ricordi
1: e ascoltare le tracce del CD.
0: Ma anche Mondadori, insomma ce n'erano davvero tantissimi. Ma ce n'era anche una versione che è arrivata dopo, una sorta di cupolotto dove non dovevi mettere la cuffia ma stavi lì sotto e comunque sentivi il pezzo che avevi scansionato. E vabbè, insomma si è tornati indietro solamente di una quindicina d'anni più o meno.
1: Magari.
0: Sì, di più.
1: Mi sa che sono anche un po' di più.
0: Vabbè,
1: mi sa che sono un po' di
0: massimo
1: più.
0: 20, massimo 20.
1: Massimo 20.
0: Allora, sono pronte anche le ultime notizie. C'è il dottor Di Bruno in redazione che ci aggiorna subito.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: E allora vediamo cosa è successo in Italia e nel mondo nella prima edizione di Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Tragedia a Peschiera Borromeo, un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate dopo un inseguimento iniziato a Ponte Lambro. La vittima aveva 35 anni e caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è disponibile a presentarsi in tribunale a Milano come testimone e parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo uscito nell'ottobre del 2023. Cambiamo argomento, la linea 2 a Torino ancora non c'è ma già aumentano di valore le case lungo il tracciato della futura metropolitana, in due anni più 7% a Barriera Milano e quasi 8% ad Aurora. I mondiali di calcio proseguono le gare della seconda giornata, Argentina-Austria 2-0, doppietta di Leo Messi, Francia-Iraq 3-0, doppietta di Mbappé, Norvegia-Senegal, doppietta anche per Holland nella partita terminata 3-2. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto con quasi il 70% dei voti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Allora, non lo ricordiamo da un po' il nostro 393-800-3000, numero a cui se volete anche questa mattina potete inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Tra i tanti si aggiunge anche Christian che ci augura un buon martedì.
4: Buon martedì!
0: Vabbè, se ce lo dite così non possiamo evitare di ascoltare il nostro buon martedì. Lavoratori, ci siete?
5: Lavoratori!
0: E allora, pronti ad ascoltare il nostro prossimo From Disco to Disco? Ne arrivano quattro senza interruzioni, a cominciare dagli Ace of Base, c'era The Sign.

0: c'è Beautiful Anima che abbiamo appena riascoltato con Beautiful, appunto. C'era anche Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen dal 2012, Joel Corry con Devotion, Sweetest Emotion, e poi gli Ace of Base e The Sign dal 1993, quattro senza interruzioni nell'appuntamento con il nostro From Disco to Disco. C'è QBS, quasi belli svegli, buongiorno amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Buon martedì!
2: Buon martedì!
0: Buon martedì anche a chi ci scrive. Buongiorno lavoratori, buongiorno Roby San Secondo di Pinerolo, un abbraccio capitano, un abbraccio a tutti i QBS lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Molto bene, allora direi che possiamo switchare immediatamente sulle perle di saggezza del nostro almanacchiere, dandovi prima alcuni dettagli che riguardano questa giornata. Per esempio, oggi è il 174esimo giorno dell'anno, siamo arrivati alla 26esima della settimana, ovviamente del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.37, fa un caldo, tramonterà alle 20.48, luna al primo quarto illuminata al 51,7%, oggi giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e giornata internazionale delle vedove. E per tutti gli altri dettagli, beh, come sempre a quest'ora non può mancare il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno! Martedì 23 giugno 2026.
0: Sì?
3: San Lanfranco.
0: Lanfranco.
3: E ricordate, ogni errore prima di esserlo è stata una scelta. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che come sempre ritroveremo puntuale domattina con le sue perle di saggezza.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
7: Allora, prima di iniziare ufficialmente l'appuntamento con i belli svegli e ovviamente con la squadra al completo, c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, c'è uno dei nostri 80 history da recuperare e stamattina siamo anche a

0: E allora, come sempre in diretta dai Gioia Studios di Milano,
1: it's the final countdown.
0: Va ora in onda belli svegli.
1: Sì.
0: E 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
2: Sto immaginando Fabri con i capelli di Joy Tempest.
0: Sai che ho avuto la stessa immagine.
2: Porca miseria. Immagini.
0: Non li ho mai avuti così lunghi.
2: Li hai avuti lunghi?
0: Sì, un po' ciuffettone, però non lunghi.
2: Ciuffettone cosa vuol dire?
0: Vuol dire... Non so, vorrei farti un esempio di qualcuno che ha avuto i capelli come li avevo io, ma non mi viene ovviamente. No, ma niente di...
2: Tipo Anna Oxa...
0: No, niente di davvero lungo, cioè un taglio...
2: Da surfista,
0: sì, bravo,
2: un po' lunghetto,
0: sì,
2: di fianco,
0: sì,
2: ma non
0: lunghetto, ma niente di che.
3: Vabbè, se il Massi fosse all'ascolto, aspettiamo la foto.
2: Sì, certo, ovviamente.
0: Grazie.
2: Il taglio di capelli di Fabri degli anni 90.
0: Anche no, anche no. Più che altro ciuffo, ciuffettone, bello fonato come sempre.
2: Ah, ti fonavi?
0: Che
2: cioè la mattina
0: immagine.
2: Ti svegliavi,
0: mamma,
2: e tiravi su il...
0: No, è che...
2: No, perché io ero Joy Tempest, io avevo quei capelli. No, proprio così non avevo la frangia, però li avevo tipo lunghi a mezza schiena proprio, ricci, lunghi. A mezza schiena, sì.
0: No.
2: Non cotonati,
0: non avrei mai potuto fare nulla del genere, troppo.
2: Perché? Io ero nel girone infernale dei capelloni.
0: Sì,
2: ti dei
0: vedo.
2: Consumatori di balsamo seriali.
0: Quello anch'io, però con solamente il ciuffettone.
2: Sì, ma hai presente a mezza schiena, cioè un tubetto al giorno.
0: No.
2: Mia madre mi diceva: senti, basta, usa l'olio d'oliva.
0: Ma scusa,
2: devo dire.
0: Ma quanto ci mettevi ad asciugarli?
2: No, non li asciugavo.
0: Ah, certo, perché
2: no, stai scherzando.
0: Perché girone infernale,
2: tipo,
0: altrimenti...
2: tipo furia, facevo. Scuotevo, esatto, ed ero
0: acqua
2: posto.
0: Dappertutto.
2: Tipo mare in mano, ecco, che furia. Senti, prendete la cosa che meno sopportate e immaginate un girone infernale di cosa sarebbe pieno il vostro inferno.

0: siamo, abbiamo scoperto quello di Fantini,
1: nel mio caso. No, ma non mi, no, mi piaceva farmi il balsamo, non era pettinato. Sì, era piacevole, non mi dava fastidio, non era noioso.
0: Però lungo,
1: Sì, però era piacevole, mentre facevo la doccia non mi ha mai seccato lavarmi.
0: Ecco perché io sceglievo la mezza misura, cioè perché ci mettevo molto meno sostanzialmente, no?
1: Però sto pensando a qualcosa di infernale per me, ci devo pensare.
0: Dai, vabbè, intanto pensate anche a qualcosa di vostro che sia assolutamente infernale, qualcosa che non sopportate, immaginate un girone infernale pieno di quella roba lì. Intanto c'è una bella novità.

0: più adatta al tema che abbiamo scelto questa mattina. Meet me in the dark. Incontrami nel buio. In quel girone infernale lì, fatto di gente coi capelli lunghi che usava un sacco di balsamo.
1: Tutti in una dark room,
0: no, no, nel senso, era per riportarvi lì al girone infernale dove mettereste qualcuno stamattina, qualcosa che odiate profondamente, qualcosa che vi fa sentire proprio quel bruciore lì da girone infernale.
1: Lì dove?
0: Sotto le ciapette.
1: Ah, il culo proprio. Bisogna dal sedere.
0: Allora, un girone pieno di logorroici, scrive Angelo.
1: Bravo.
0: Quelli che parlano troppo e magari anche a sproposito. Per me assolutamente c'è il girone infernale di chi guida fisso nella corsia centrale in autostrada. Lo farei girare all'infinito in quella di destra. Davide da Cusago.
1: Che bello però là. Un girone dove devi stare per forza nella corsia di destra. Che poi non ho mai capito. È la prima corsia quella o la terza? Io non ho mai capito da dove si contano.
0: Da perché quella alcuni... più a destra.
1: Sì, però prima corsia, seconda corsia, terza corsia. Qual è la terza?
0: Quella di sorpasso.
1: Invece sai che spesso io la sento indicare al contrario, come prima corsia quella.
0: Ma sì?
1: Sì.
0: Ma
1: infatti,
0: no.
1: Infatti mi ha sempre lasciato un po' così
0: mai
1: sorpreso.
0: Sentita questa roba.
1: Vabbè, allora niente, solo io. E allora faccio un girone di gente che non sa quali sono le prime e le seconde.
0: No, nel senso, ho sempre dato per scontato che fosse così. Non mi sono mai posto il problema. Proporrei un girone infernale per le colleghe che in ufficio invece di lavorare chiacchierano di continuo.
1: Quindi un girone pieno di gente che chiacchiera.

0: potremmo anche non essere spiacevoli. Prima, no? Potremmo metterli insieme.
1: Sì.
0: Potrebbe
1: essere. No, sto pensando che tipo di girone è. Cioè, vai lì e parlano tutti, non è neanche così brutto. Cioè, non so come dire, non è così infernale, no? Per loro.
0: Però sai,
1: se ti piace chiacchierare,
0: se sei al lavoro, però magari hai bisogno un po' di concentrazione.
1: Parlavo del girone io.
0: Ah, proprio lì.
1: Gente che chiacchiera, quindi è Piazza San Marco?
0: Sì, potrebbe essere. È una piazza qualunque.
1: I Navigli dopo le 6?
0: Per esempio.
1: Per intenderci.
0: Che però non è neanche così male.
1: Capito, è quello che sto dicendo.
0: Dammi un aperitivo e sono perdutamente tuo. Allora, belli svegli, bella, argomento, qualcosa di infernale per me. Io direi un girone pieno di persone che gridano, Christian.
1: Sì.
0: Già che gridano è più fastidioso, perché la chiacchiera ancora in sottofondo ci sta, però le urla...
1: Gridano in generale? Cioè,
0: sì, così, gridano, qualunque cosa.
1: Tono di voce alta oppure, che ne so, tu sei a casa e senti loro fuori che gridano perché giocano,
0: no,
1: magari
0: così,
1: perché...
0: così è veramente una tortura proprio.
1: Certo, ovvio, esatto. Vorrai mica rovinare il silenzio di casa Sironi?
0: Ma certo, chi
1: si sigilla col Saratoga dentro, già l'amianto, 6 strati di amianto per stare nel suo silenzio.
0: Mi sono pentito dopo la ristrutturazione di non aver messo, hai presente quei fogli di cartongesso che però hanno anche la lamina di quella gomma piombata?
1: Quelli per silenziare?
0: Sì,
1: quelli...
0: esatto, che insonorizzano proprio.
1: I sonorizzatori, sì.
0: Dai. Ecco, quello sarebbe
1: tu
0: stato.
1: Tu hai messo il cartongesso senza rivestimento?
0: No, non c'è cartongesso.
1: Ah,
0: non
1: ok.
0: C'è, no, non c'è proprio niente del genere, purtroppo.
1: Beh, però il muro... Ma sono i vicini o quelli fuori che ti danno fastidio?
0: I vicini, perché
1: allora sì.
0: Quelli fuori non si sentono tutto sommato.
1: No, perché adesso giustamente i muri all'interno li fanno coi plasmon, quindi evidentemente si sentono
0: certo,
1: i vicini.
0: Sì. Altro che se si sentono. Allora, girone infernale, quella cosa che veramente vi fa pensare di essere in un inferno dantesco, che cosa c'è? Che cos'è che vi dà davvero fastidio? Fastidio.

0: Alessio da Mezzago e ascolto Belli Svegli perché sarebbe impossibile non farlo. Ci sono un sacco di cose splendide, ad esclusione di Fandini che si impegna, ma...
1: Belli Svegli.

0: Le 7:15 per essere precisi, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, gironi infernali, il vostro personale girone infernale, perché c'è qualcosa che vi dà così fastidio, così, che così vi urta in quella maniera lì, ingestibile, da farne addirittura un girone infernale.
1: Sì.
0: Per esempio, nel nostro girone infernale stamattina finiscono tutte le vostre note vocali.
1: Sì, cioè, cosa è successo?
0: Non lo so, c'è un blackout da nota vocale.
1: Problema col sistema.
0: Sì.
1: Mandiamo il sistema nel girone infernale.
0: Infatti.
1: Però, sai che allora, per esempio, ecco, i vocali lunghi sono una cosa che mi... Potevano fare una roba. Instagram aveva avuto una bella intuizione all'inizio.
0: Cioè?
1: Che c'erano i vocali che duravano, mi sembra, al massimo un minuto.
0: Non
1: potevi
0: registrare di più.
1: Sì, si auto. Tra l'altro, bellissimo che si bloccava senza avvisarti. Quindi, se tu hai parlato 3 minuti, poi guardavi. No! Poi riascoltartelo per vedere dove eri arrivato. Cioè, era già un bel deterrente, secondo me. Invece, poi niente, hanno allungato anche loro.
0: Va che parlare per 3 minuti senza rendersene conto. Vabbè, noi lo facciamo tutte le mattine, voglio dire, però.
1: Ma ce ne rendiamo conto.
0: Un po' sì.
1: Tant'è che ogni tanto ci guardiamo e anche basta.
0: Allora, un girone infernale di F24, scrive Marco da Vicenza. Eh sì. Con tutte le scadenze fiscali del mondo, modello attraverso il quale si paga un sacco di roba, IVA per esempio, tasse per esempio,
1: eccetera. Com'è, cioè, nel senso, ma sarebbe un girone di commercialisti?
0: No, un girone, per esempio, hai presente la scena del film Harry Potter dove arrivano tutte le lettere da Hogwarts?
1: Sì?
0: Nel salotto
1: sì?
0: di casa.
1: Ah, ok, con tutti, insomma,
0: svolazzano così, no? Ecco, potrebbe essere una scena quella. Girone infernali di persone che pensano di avere sempre ragione, scrive Ginevra.
1: Bello, questo è bello, questo è veramente bello. Andiamo tutti da quella parte, c'è l'uscita. No, guarda che è di là.
0: È già, dico che è di là.

0: Bello, bellissimo, per qualsiasi cosa.
1: Aspetta, girone infernale, Atalanta, Real Madrid, Bayern, Manchester
0: non,
1: City.
0: Non lo vedo.
1: Ma cosa vuol dire?
0: No, niente. Sono le password che usa probabilmente per accedere ai siti personali.
2: Ho capito. È roba di calcio.
0: Sai che non mi sento più, ragazzi. Ho un problema le cuffie. Provo a cambiare le cuffie un attimo, scusate.
1: Allora, mentre Omar cambia le cuffie, noi ricordiamo il tema di oggi, lo leggiamo.
0: Adesso vi sento bene.
1: Per Benino,
0: per esempio.
1: No, hai fatto bene a cambiarle.
3: Atalanta, Bayern.
0: Porca miseria, ma cos'è?
1: Prendete la cosa che meno sopportate. Immaginateci un girone infernale. Di cosa sarebbe pieno il vostro personale inferno? Volevo metterci un po' di enfasi. Fateci
0: anche
1: la descrizione.
0: Allora, io farei un girone dei germofobici, ma solo per divertirmi a guardarli da fuori.
1: Io mi immagino dei germi giganti.
0: No, tutti quei vestiti di lattice che non si toccava. Per me, scusa. No, mi hai toccato la schiena.
1: Sei sicuro che sarebbe quello dei germofobici?
0: Cioè?
1: Lei ha detto tutti i vestiti di lattice.
0: No, lattice, ho detto latex. Ma vedi che sei un pervertito. Sei un pervertito.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
6: Ambu, mi piaci tu.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione oreca.
12: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuove aperture.

0: in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
4: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
5: Disco Radio.
6: Allora, stamattina si parla di gironi infernali, il vostro personale girone infernale.
7: Cioè, ci mettete quelli che odiate di più o quelle cose che odiate di più?
6: Sì,
7: ci sta anche...
6: Sì, anche oggetti. Per esempio, girone infernale severissimo per tutte quelle persone che usano gli stuzzicadenti al ristorante, ma anche per i proprietari del ristorante che li lasciano sui tavoli, scrive Beppe da Milano.
7: Se ti resta una roba tra i denti, cosa devi fare? Sì, metti nei bagni?
6: No, il punto
7: vicino
6: è
7: vicino allo spazzottino del cesso, non
6: no,
7: è male,
6: ma,
7: così...
6: No, allora, secondo me lo stuzzicadenti va anche bene, il punto è che non devi star lì a farti proprio tutta la pulizia dell'arcata superiore.
7: Ma se mi va
6: inferiore
7: dentro la roba nei denti, me la devo tenere?
6: No, una cosina.
7: Ma se ne entra una, ma se me ne entra in 10? Scusa.
6: Ho capito, vai in bagno e ti lavi i denti.
7: Ah, vabbè, certo. Vediamo così. Allora, ogni bagno di ogni ristorante con la pulizia dentale. Un assistente di poltrona che...

0: con il naso di continuo, sì, invece di soffiarlo. Sono
1: tra l'altro
0: d'accordo.
1: Facciamo il girone sotto, lo facciamo per gli spacciatori.
0: Dai,
1: e beh,
0: girone infernale,
1: quello sopra è per quelli che smascellano, allora. Ok?
0: Sì, va bene, va bene. Girone infernale di fumatori che buttano per terra qualsiasi mozzicone o scarti di pacchetti. Sì. Davide da Novara, giusto. Siamo assolutamente d'accordo. Quelli che mangiano con la bocca aperta.
1: Che solo i fumatori.
0: Per
1: eh?
0: Il contrappasso avranno le bocche cucite nel loro girone. Veronica.
1: Bello il contrappasso, brava,
0: dai,
1: brava.
0: Ci sta, ci sta. Farei un girone di quelli che non usano le frecce. Li lascerei girare in una rotatoria per sempre, Marina da Settana.
1: Ragazzi, adesso ci vogliamo unire però tutti insieme. Va bene, no. Le frecce per svoltare negli incroci. Ok, va bene, sì. Ma sta roba delle rotonde che devo mettere la freccia per entrare e poi la freccia per uscire, che non si capisce più di niente. Cioè, per entrare in rotatoria devo mettere la freccia a sinistra e poi tengo la freccia a sinistra fin quando decido di usare, di uscire, metto la freccia a destra sul pre uscire in rotatoria, che durano 22, ma no, 22 secondi è troppo, 4 secondi. Cioè dai, regà, cioè, uno entra in rotatoria, quando esce esce, e chi entra dopo di lui sta dietro e aspetta. No, non è più facile.
0: Beh,
1: no?
0: almeno in uscita.
1: Ma che me frega, ma tanto se sei dentro, se non esce questa e quella dopo ancora.
0: Ti oggi è nervoso.
1: Ma non vi sopporto più, porca miseria. Uno un giorno è sceso per dire
2: le frecce delle...
3: Sì, vabbè, Fantini, stai calmo, non ti agitare, calmo.

0: si chiamano Medusa ed Henry Camamilla. La canzone invece era Don't Wanna Go Home su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi, privi di note vocali, ragazzi. Abbiamo perso quella. Che miseria, guarda.
1: Vabbè, non è che è un dramma così grosso,
0: no? Cioè... Vabbè, mi spiace non poter sentire almeno temporaneamente le voci dei nostri ascoltatori.
1: 365 giorni all'anno, se ne sentiamo un giorno. Senti come... No.
0: Smettila, sei una brutta persona.
1: Sì, io.
0: Allora, un bel girone infernale e di fuoco per chi chiede il caffè leggermente ristretto in tazza fredda con il latte di avena appena caldo. Solo latte, no schiuma. Ma vaffanculo, scrive.
1: Beh, ma scusa,
0: Sergio Darò.
1: Tutto questo include la saliva, giusto?
0: Certo.
1: Cioè, ha proprio, è insita.
0: Del barista, sì, del barista, intendi, certo.
1: No, no, tiene un mulo, un lama dietro. Scusa, lama, per grazie. E serve...
0: Un girone per i dipendenti di Trenord, dove i loro treni saranno sempre puntuali. Paolo da Novara.
1: No!
0: E come fanno? Ah no, i dirigenti, scrive, non i dipendenti.
2: Poveri dipendenti.
0: No, infatti anch'io mi stavo domandando la stessa cosa, ma poveri dipendenti, cosa avranno mai fatto di male?
1: Vabbè ragazzi, però se sono in ritardo sarà un insieme di cose, anche i dipendenti avranno i loro ruoli, no? Cioè è un sistema, tutti, mettiamoli tutti ragazzi, tutti, dai!
2: Io mi dissocio.
1: Io no. Tanto io non prendo mai Trenord, cioè proprio zero,
0: esatto,
1: è una roba
0: che te ne frega.
1: Ma così, per rompere le balle stamattina sono fumantino.
0: Un bel girone Fantino. Con un sottofondo eterno di sirena antifurto per tutti quelli che ascoltano video e musica dallo smartphone senza cuffie.
1: Scusa,
0: Ale Darluno.
1: Stessa roba per quelli che hanno l'antifurto che dura 4 ore o casa o azienda.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: E quelli delle aziende soprattutto, che ovviamente abitano in un'altra nazione.
0: Certo.
1: Okay? E quindi per tutto il weekend ti suona. Ma guarda che una roba è
0: allora,
1: assurda.
0: Peggio, ci sono quelli che mettono l'antifurto giustamente, io dico giustamente, sui ponteggi, no?
1: Sì.
0: Poi passa un piccione e parte l'antifurto.
1: Vabbè, adesso che antifurto mettono? Scusa, di solito è
2: una gallina,
1: sono se entrano.
0: Allora,
1: è
0: quello
1: penetrativo,
0: di
1: non è
0: al mio condominio.
1: Ma magari sono saliti, oh. No, allora, a me va bene
0: suona
1: che suona
0: ininterrottamente.
1: No, è quello che dico. Cioè,
0: ma
1: allora, se suona per 5 minuti e non succede niente.

0: Non succederà neanche nelle prossime 4 ore. Cioè, se interviene qualcuno perché sono all'antifurto, lo fa subito. Non è che aspetta. Basta, 5 minuti. Se è suonato e nessuno ti ha salvato l'azienda, perdonami, amico, ma sono fatti tuoi. Cioè, no,
1: sì,
0: cioè,
1: no, certo. Certo,
0: basta.
1: Certo. Vabbè, niente, oggi questa cosa del girone infernale ci ha messo crimine, veramente bellissimo. Di cattivo
0: col
1: umore.
0: Col caldo, natural bore killer, così.
1: Allora, direi che possiamo andare la linea al dottor Di Bruno, che non ci racconterà buone notizie, da parte, per cui fa un po' il paio con il tema di oggi, girone infernale anche per Link, no?
2: Beh sì, come spesso ci accade.
1: Infatti, purtroppo è così.
0: Un giorno vi spiegherò anche perché.
1: Ah sì?
0: Guarda che roba che lascio in sospeso.
3: Cosa vuol dire?
0: Perché sentiamo solo notizie brutte?
1: Perché
0: se
1: delle brutte persone.
0: No, ve lo devo spiegare con calma.
1: Vabbè, allora, intanto sentiamo se è davvero così, perché ci sono le ultime notizie, appunto, con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è disponibile a presentarsi in tribunale a Milano come testimone parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo uscito nell'ottobre del 2023. La cronaca ora, tragedia a Peschiera Borromeo, un agente della polizia locale in moto è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate. Dopo un inseguimento iniziato a Ponte Lambro, la vittima aveva 35 anni e caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. La linea 2 a Torino ancora non c'è, ma già aumentano di valore le case lungo il tracciato della futura metropolitana, in 2 anni più 7% a Barriera Milano e quasi 8 ad Aurora. E veniamo ai mondiali di calcio, proseguono le gare della seconda giornata, Argentina-Austria 2-0, doppietta di Leo Messi, Francia-Iraq 3-0, doppietta di Mbappé, Norvegia-Senegal 3-2, doppietta anche in questo caso per Haaland. E poi ancora calcio, Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto con quasi il 70% dei voti. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Cambio lo scenario meteorologico nella giornata di martedì, con l'anticiclone subtropicale sempre protagonista su tutta l'Europa centro-occidentale, anche sul nord, tempo stabile, in prevalenza ben soleggiato e molto caldo, con minime oltre i 22-23 gradi e massime fino a 36-37 gradi in pianura. Tuttavia tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, localmente anche in sconfinamento le zone piemontane, e nella notte successiva non è escluso qualche fenomeno anche in pianura. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
6: this? Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Allora ragazzi, un girone infernale, scrive Sofia da Torino, per tutti quelli che si strafocano di cibo e non perdono un etto.
0: No, non prendono
1: non
0: un
1: prendono
0: etto.
1: Non prendono un etto, no. Pardon.
0: Madonna, che odio. Tra le altre cose, io faccio parte di quell'altra categoria.
1: Cioè?
0: Cioè loro mangiano e io ingrasso. Certo. Capito? Quindi...
1: che potrebbe essere un po'...

0: Anche l'incipit per la nostra rubrica delle lamentele. Se c'è una cosa che non sopporto,
1: no, infatti tra l'altro è la stessa identica cosa che stiamo esatto. facendo da mezz'ora, quindi
0: niente, una giornata negativa oggi.
1: Sì, oggi così buttiamo fuori tutto l'astio.
0: Se avete delle lamentele noi le risolviamo con un per cui inviatecele con un messaggio di testo, tanto oggi vanno solo quelli al 393 800 3000. Vi aspettiamo qui, eh.

0: Si chiamano Baby Rex Faithless, la canzone era New Religion su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli.
1: Crimine stamattina.
0: No, veramente di un umore fantastico.
1: No, sono pronto al confronto.
0: Sì,
1: con le mani, ma pronto al confronto.
0: Allora, si parlava ancora di rotatorie, ma lasciamo perdere. Piuttosto c'è la rubrica delle vostre lamentele.
1: Sì.
0: Con i vostri messaggi che arrivano al 393-800-3000, messaggi di testo che potrebbero iniziare con la formula più classica, cioè se c'è una cosa
1: che non sopporto. Sono personalmente le nuove regole per le frecce per quanto riguarda le rotatorie.
0: Che poi, scusami, le rotatorie con i triangolini dove tu devi dare la precedenza a chi è già dentro, non sono più comode?
1: No, sono tutte così, tendenzialmente.
0: Infatti,
1: cioè, sono il 90%, anzi, forse più del 90%. Poi dopo c'è quelle fatte in maniera diversa, perché danno la precedenza su un'arteria molto grossa,
0: va bene,
1: non è quello. Però già che c'è per terra la precedenza, fine, basta, cioè devi darmi la precedenza.
0: Ma mettiamoci un po' di prudenza.
1: Sono dentro.
0: Anche mettiamoci un
1: quella
0: po'
1: la
0: prudenza.
1: Diamo sempre, cioè, difatti per quello che ti gratti la schiena è prudenza.
0: Molto bene, allora, i vostri messaggi al 393-800-3000, stiamo per aprire l'ufficio lamentele di questa mattina con i vostri messaggi che potrebbero iniziare con se c'è una cosa che non sopporto, e diteci qualunque cosa sia, noi la risolviamo con un...

0: disco di Gaia che si chiama It's Love, sul disco radio alle 7.51 praticamente di questa mattinata di martedì. Scusate, ma...
1: Buon martedì!
0: È un po' questo l'umore della giornata stamattina,
2: sì. È caldo, Fabio, il caldo.
0: Lo so, è probabilmente caldo. È quello. Oh, se c'è una cosa che non sopporto proprio, guarda, è il caldo, ma è caldo. Scusate, quello torrido.
2: Posso far notare che l'estate è iniziata da 2 giorni? E ne abbiamo già fin sopra i capelli. Incredibile. Però... 2 giorni, non un mese.
0: Ma chissà che non ci sia qualche lamentela, diciamo, che ha questo tenore.
2: Certo.
0: Vediamo di risolverne un po' le vostre, arrivate al 393-800-3000.
2: Se c'è una cosa che non sopporto è essere già sudato alle 7 di mattina, eccola qua.
0: Ecco,
2: pronti via.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è il mio project manager che mi assegna task improbabili con scadenze ancora più improbabili.
2: Posso aggiungerne una io?
0: Sì.
2: Se c'è una cosa che non sopporto è chi dice project manager e task nella stessa frase. Se c'è una cosa che non sopporto è quel ragazzo che arriva sempre presto e non mi fa pulire.
0: Aia!
2: In che senso? Al lavoro?
0: Al lavoro, sì. Ah. Probabilmente quello dell'impresa di pulizie che vorrebbe il deserto dei tartari. Esatto. E invece arriva quello lì che occupa l'ufficio. Se c'è una cosa che non sopporto sono i WC sporchi nei bar.
2: Sai che è vero?
0: Se
2: c'è una cosa che non sopporto è mio figlio, 4 anni, che tutte le mattine frigna e mi fa sempre fare tardi, ma basta!
0: L'amore filiale, anni, ma c'ha 4 anni. Se c'è una cosa che non sopporto è dover andare a lavorare con 40 gradi e non essere alle Maldive.
2: Giusto.
0: Risolto, era difficile.
2: Non
0: questa.
2: Sopporto la goccia d'acqua che scende sul braccio quando poso i piatti lavati.
0: Ma asciugali, scusa.

0: Cioè, stai ad asciugarli. No, io avevo visto che esisteva tipo un braccialetto,
1: sì,
0: con una sporgenza, tipo, capito, una sorta di, sì, grondaia,
1: sì,
0: che quando posi prende quella goccia e la ributta dentro nello sgocciolatoio.
1: Scusa, ma basterebbe un polsino da tennista, no, di quelli di spugna.
0: Sì, anche, sì,
1: sarebbe una buona idea. No, alla fine ti togli
0: però
1: quello,
0: lo quella goccia lì che ti arriva fino al sì, cioè, passando per la scella.
1: Porca miseria, c'ho la maglietta pulita. Comunque, risolto. Non sopporto che dopo 4 anni arrivo in ritardo al lavoro per un incidente e c'è quella collega pronta a scrivere al capo in ferie che sono arrivata 17 minuti in ritardo.
0: C'è un girone per quelle.
1: Sì, sì, sì, girone sicuro. Delle...
0: cazzo. No.
1: Va bene, grazie, grazie per i vostri messaggi. Abbiamo risolto le vostre lamentele.
0: C'è Caparezza?
1: Cosa?
0: C'è Caparezza?
1: In che senso?
0: Rispondi, c'è Caparezza?
1: No, non c'è.
0: No, esiste Caparezza. Niente, non sono riuscito a chiuderla.

0: abbia suonato praticamente tutto il disco di Kid Khalif che si chiama Duro Tetete su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, ci sarebbe un appuntamento, chiedo scusa, importante, quello con i piccoli amici di Disco Radio, i baby svegli, ma stamattina siamo privi di note vocali. Come facciamo, Mariolino?
1: Perché non sanno scrivere i baby svegli?
0: Ma vuoi dire ci facciamo mandare le battute scritte e le leggiamo noi?
1: Sì, vai, voglio dire, comunque c'è il correttore automatico, c'è il dettatore, ci sono un po' di possibilità.
0: Ci potete mandare delle vignette.
1: Non arrivano. Ah, no, arrivano, perché
0: Le foto arrivano, potrebbero. Arrivano le foto.
1: Eh sì, la... perché non arriva neanche quello. Fate una cosa. Allora, andate in ufficio dal papà. Nel magazzino c'è il fax.
0: Sì.
1: Lo colleghi con la presa del telefono. Sì. Fai un disegno e poi.
0: Aspetta, perché noi dobbiamo fare la stessa cosa, però, perché anche qui il fax.
1: Non vado in magazzino io. Vai, c'è ancora magazzino. Quello dello zio Epis.
0: Ecco, bravo, bravo.
1: Tra l'altro è scritto FUCKS il suo fax.
0: Allora. Tra l'altro, buongiorno, verifichiamo, vi facciamo sapere a breve. Ci scrivono dall'ufficio web che è quello deputato a sistemare.
2: Non abbiamo fretta,
3: arriveranno
2: noi
3: alle 8:20 quando i baby svegli sono finiti.
2: No, arriveranno alle 10 quando noi abbiamo finito.
0: Probabile, probabile. Allora, grazie intanto a quelli che vorranno partecipare alla parentesi dedicata ai più piccoli.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
3: Sì.
2: Però bella.
3: Ovvio.
2: Però vista mare.
3: Naturale.
2: Però con fascino. Però...
4: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel migliore eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
5: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
6: Buoni Amazon?
5: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
6: Allora questa sì che è una bella partenza!
5: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Garage Flex, buongiorno.
12: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
11: Che veicolo?
12: Un due posti.
11: Ok.
12: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
11: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
12: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
11: Mi sta un po' confondendo.
12: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
13: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
14: Allora Mariolino, so che è difficile, vuoi riassumere come si svolgerà la parentesi di oggi dei baby svegli?
15: Ci arriveranno delle incisioni rupestri dalla Valcamuna.
14: No.
15: Sì, e colmi, canzoni e barzellette incise su pietra.
14: Molto bene, ci proviamo così.

0: Anche oggi, anche un Mariolino oggi è un po' corvaccio. Allora, sì, ci sono alcuni colmi, alcune barzellette che sono arrivate con messaggi di testo che possiamo leggere.
1: Buongiorno, sapete perché l'aria è più fresca al mattino?
0: No.
1: Buongiorno, sei arrivato, ciao Fabri. Perché è stata fuori tutta la notte. Grazie Alessia da Milano.
0: Molto bene.
1: Fermi. Sta succedendo?
0: Non lo so, cioè fermi
1: tu. Gli alieni sono arrivati.
2: Ciao tutti.
1: State bassi. Ciao belli svegli. Sapete cosa dice un albero quando si stufa?
0: No, cosa dice?
1: Ma che due foglioni.
0: No.
1: Ciao Colin, ciao baby.
0: Sarà bella, eh. Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino, sono Alessino da Mezzago e...
1: Forse non lo sapevate mai.
0: Sì.
1: L'università del...
0: Sì, ok.
1: In collaborazione con il Tecnomat di Dalmine.
0: Ah sì?
3: Dio l'abbia in gloria sempre.
1: Ha scoperto che...
0: Cosa?
1: Anche se il martello batte, non si chiama battello. E il battello che va in mare non diventa un martello.
0: Ah, giusto. Ma che se non ci avevo mai pensato a sta cosa? Guarda, merita... Merita...
3: È arrivato un vocale!
0: Oh mio Dio!
3: Arrivano!
0: Oh mio Dio! Al 393-800-6000.
3: Ma lo possiamo sentire o
0: Non lo so.
3: Adesso li sento.
0: Adesso. Ah, okay. Allora, facciamo una cosa. Suoniamo una delle nostre novità che siamo già in ritardo. Sono le 8:06. Colpa dell'ufficio web, possiamo dirlo?
1: Allora, sì, nel frattempo è arrivata anche un'immagine, quella che tanto ama Fabri, la fattina romantica.
0: Sì.
1: Buongiornissimo!
0: Sì.
1: Bellissima l'estate, vai a letto stanca e ti svegli in fin di vita.
3: Oh, finalmente ne abbiamo usato una di queste che arrivano tutte le mattine.
0: Bene, siamo felici. Allora, c'è una bella novità da suonare, arrivano Bocelli, Getta, che ascoltiamo
3: Bocelli.
0: Subito. Bocelli.
3: Ma davvero?
0: Andrea,
3: ma
0: sei proprio lui.
3: Su disco radio?
0: Sì, sì.
3: Ma dai, l'ho visto.
0: Con te.
3: Ho detto davvero le ho viste tutte?
0: Partirò. Ah, non è questa qua che suoniamo, Novità. No, si chiama DNA More Than a Game, la nostra novità delle 8 sul disco radio dentro Belli Svegli.

0: Marco, dillo bene in inglese come solo tu sai fare, perché bisogna dare dei dettagli, no? Rispetto alla canzone che abbiamo appena sentito, giusto?
1: Abbiamo appena sentito l'official anthem.
0: Sì?
1: Dei 2026 FIFA World Cup.
0: Capito?
2: No.
1: Vabbè, è l'inno dei mondiali.
3: Ah, è l'inno dei mondiali!
1: C'è Ghetta.
0: Però novità, cioè i mondiali sono iniziati da due settimane ormai.
2: Ma noi ci mettiamo, prima li verifichiamo, certo. Consigliamo che poi, cioè, fai fare a chi dei dovere.
0: Cioè, no, no, novità. Per l'amor del cielo. Allora.
2: Tra l'altro, già un miracolo che non abbiamo Waka Waka in onda. Come
0: no, l'abbiamo messa anche di recente.
2: Vedi che, quindi...
0: Allora, messaggi, note vocali che finalmente funzionano al 393-800-3000, colmi, canzoni e barzellette. Pronto?
4: Casualmente il vocale è arrivato subito dopo che avete letto la mia. Grazie Marco, potevi fare anche finta di niente e farlo dopo invece.
2: Ma già che l'abbiamo letta, scusa, ma cosa ti lamenti?
0: Ma non lo so, guarda.
2: Scusa, e poi abbiamo messo anche quest'altro vocale. Non diamo troppo spazio a questo Alessino.
0: No,
2: che...
0: infatti, si sta prendendo...
2: Già,
0: dai,
2: è un
0: gombrante
2: di suo.
0: Ma okay. Porca miseria. Pronto?
5: Prova. 1, 2, 3, prova.
0: Sì, funziona.
5: Volevo solo vedere se funzionava il vocale.
0: Ma questo è il massimo.
2: Quindi vanno i vocali, quindi non ci stanno semplicemente scrivendo, è diverso.
0: No, adesso hanno ripreso a funzionare da pochissimo.
2: Hanno sbloccato.
0: Certo.
2: Ma la ragazza dell'Olanda, qualcuno chiede? Hai ragione. Per me dovremmo metterla, io non capisco perché l'abbiamo...
0: Perché
2: archiviata.
0: La ragazza dell'Olanda è tornata in Olanda.
2: Ma non è vero, non è vero, è sempre
1: per i mondiali.
0: È tornata
2: mai in America,
0: sì,
2: per
0: in
2: i
0: America
2: mondiali.
0: Allora. A vedere le partite, la ragazza dell'Olanda.
6: C'è una ragazza bionda che viene dall'Olanda con una gonna corta ed una bella quarta.
0: Torna
6: e
0: anche lei.

0: adesso, non esageriamo, adesso, una roba per volta.
1: Ha recuperato la ragazza dell'Olanda con le anguille del Po. Facciamo la prossima settimana.
0: Adesso, domani.
1: E allora colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto al 393 800 3000.

0: con i Fits Not Love nell'appuntamento con i baby svegli di questa mattina. Oh, Mariolino, sei con noi?
1: Certo.
0: Ma che bello. Allora, sai che sono tornate le note vocali, vero? Sentiamo qualche messaggio.
1: Io.
0: Sì, hai fatto il ballo del messaggio vocale?
1: Eh sì.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Sapete qual è il colmo di un chimico?
0: No.
2: Avere la suocera acida. Ciao.
0: Molto bene.
3: Beh, sì, ci sta.
0: Sì.
3: Diciamo, allora, è molto basica, ma...
0: Darà l'attenzione. Attenzione.
3: Per tutte le mie reminiscenze delle due lezioni di chimica che ho fatto alle superiori.
0: Un po' anche le mie, ecco perché l'ho capita. Pronto?
4: Riprovo. Ciao Giamma, ciao Fabrizio, Robertino, ciao. Allora, vi volevo dire che nei prossimi giorni non ci sono, no?
3: Ma come?
4: Vado a lavorare alla centrale nucleare abusiva. Non vi posso dire dov'è, altrimenti vi mandano uno squadrone di SGM, suocere geneticamente modificate che... Vi lascio pensare cosa vi fanno. Comunque, vi volevo raccontare di mio fratello che ieri entra in casa trafelato e fa: oh, ma tutti conoscono lo scemo del quartiere e io no, ma com'è possibile?
3: Aia.
4: E allora mio nonno gli dice: la saggezza ti ha inseguito, ma tu sei stato più veloce. Ciao, buona giornata.
3: L'avevo sospettato, povero.
0: Poveretto. Vabbè, chi c'è? Pronto?
5: Ciao, siamo Riccardo e Simone Taleco.
3: Ciao,
5: volevo
3: Riccardo e Simone.
5: Volevo dirvi questa barzelletta.
3: Vai.
5: Sai cosa? Perché non attraversa mai un pomodoro la strada? Perché è rosso.
3: Giusto.
0: Sì.
5: Come va?
3: Sì.
0: Cosa?
3: No, giustamente. Però è rosso lui, cioè... Dovrebbe essere come mai non viene attraversato, cioè...
6: Allora intervengo, se permettete.
0: Oh, professor Comichetti, buongiorno.
6: Cioè, giustamente Fantini fa notare che è il pomodoro che è rosso, quindi è lui che è emblema semaforico, diciamo. Metaforico e semaforico. Quindi lui, diciamo, impedisce l'attraversamento. Di che cosa, però?
0: Di che cosa?
6: Cosa andiamo ad astrarre da questa?
0: Che cosa andiamo ad astrarre?
6: Fa caldo.
0: È probabile.
6: Va benissimo così, stupenda.
0: Però il pomodoro col caldo ci sta, Due mozzarelline e hai fatto,
6: e abbiamo fatto
0: pranzo.
6: La caprese, siamo a posto.
0: Esatto.
6: Il basilico?
0: Dai, due foglioline ci stanno. Grazie ai nostri piccoli amici che torneranno domani nel club dei baby svegli.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.

0: Possedi su Renord.com.
1: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
2: Hambù, mi piaci tu.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
9: Estate alle porte?
4: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
4: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
4: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
4: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su Denicar.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
15: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
16: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
17: Disco Radio.
18: Allora, anche stamattina dobbiamo aprire il Tamarraland. Io direi di non perdere tempo, perché fa già caldo. Vediamo se c'è gente. Cerchiamo.
19: Guarda,
18: di.
19: Apro anche se entrerà del caldo. Mi spiace che qua è condizionato. Invece.
18: Oh, cammi, senti che roba.
19: Sì, qua era climatizzato, non legge più. Guarda.
18: Che affa, eppure la gente,
19: Questi sono già sudati, ma che belli.
18: Pronti ad ascoltare il prossimo Tamarristory? Come l'ha sentito?
19: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
18: Sui volume c'è Tamarristory! Oh, era 33, l'abbiamo messa a 45, porca miseria.

0: banda. Tra l'altro scusatemi, ma con queste temperature abbiamo scelto di mettere uno tra i pezzi più veloci in assoluto tra quelli che avevamo a disposizione, e cioè 170 battute per minuto, ragazzi, ma veramente altro che sudare.
1: Quasi più di quelle che faccio io.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno da Cinisello Balsamo.
0: Cinisello c'è!
2: Alessandro e Alice!
0: Ciao ragazzi! Ragazzi!
3: Pieno periodo zanzarismo anni 90, Tiny Tot, Disco Land, usata anche negli stati di mezza Europa, era il periodo delle low parade, delle street parade.
0: C'era la Fabio Tamagoro. Ah, ma certo!
1: Io ero a Berlino! Con Caressa e...
4: Bomba! Arriva Galileo! E...
0: Ma cosa c'entra Galileo?
1: Ma lasciaglielo dire se gli piace! Questo caldo può dire quello che vuole!
0: Basta però! Basta!
4: Ancora un po'!
1: Niente!
4: Ancora un po'! Ancora un po'!
0: Ma come ancora un po'? Ma basta! Anzi, piuttosto, abbiamo già preparato la prossima canzone in attesa del Cineforum Tecnico Scientifico del prof. Locatelli.

0: disco di Robin Schulz e Burge che si chiama Bad Times su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, mentre vedo passeggiare nei corridoi di Disco Radio il prof Locatelli insieme a tutti i suoi recensori. Ecco, adesso appena entra in studio, intanto mettiamo la sigla.
1: Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, messo la sigla.
0: Sì, l'abbiamo messa.

0: neanche il santo Dio lo sa.
1: E allora diamo il benvenuto al professor Locatelli, buongiorno. Titolare del Cineforum Tecnico Scientifico, insieme a tutti i recensori che vengono con lei la mattina. Anzi, so che ha preparato già una puntata meravigliosa oggi.
0: Ma pensi che oggi abbiamo una monografica?
1: Ah sì?
0: Pensi un po'.
1: Davvero?
0: Ho deciso di dedicare tutta la puntata di oggi ad Andrea Galetti.
1: Oh, mamma,
0: che ha reagito proprio di schiena,
1: sì,
0: alla provocazione di Maurino con la saga di ieri.
1: Uh-huh.
0: E quindi oggi si resta un po' su, è sempre un po' il periodo delle saghe,
1: sì,
0: e sa, quando arriva luglio, la saga della polpetta, la saga della patata, la,
1: certo,
0: saga del fagiolo, la
1: a,
0: saga
1: questo,
0: del...
1: a questo proposito
0: pisellino.
1: Le volevo chiedere, dobbiamo temere?
0: No, anzi,
1: ah, okay,
0: no, oggi è veramente trasversale,
1: corretto,
0: per tutti, sì,
1: sì, corretto, politicamente corretto.
0: E allora, alle casse di questo supermercato trovi un trio di cassieri che fa morire da ridere.
1: Ah sì?
0: Aldi, Giovanni e Giacomo.
1: No,
0: andiamo a toccare Aldi, Giovanni e Giacomo.
1: Molto bene.
0: Spendi meno e sorridi.
1: Mi è molto piaciuta, prego,
0: e
1: continuiamo.
0: Invece stai molto attento quando fai la spesa in questo supermercato,
1: sì,
0: perché ti sparisce la roba dal carrello.
1: Davvero?
0: Copperfield. La Copperfield, devi stare attento.
1: Sì.
0: Vediamo se questa la capisce, signor Silvini, che io ci ho messo un attimo, devo ammettere.
1: Allora si figuri.
0: Per fare la spesa
1: mai
0: da noi, in,
1: sì,
0: questo supermercato, devi perdere il pelo, ma non il vizio. Lupim. Bravo, bravo, veloce, rapido.
1: Molto bene, molto bene. Che però non è esattamente un supermercato, cioè,
0: mamma mia, che rompipalle.
1: Ma prof,
0: sei troppo teso?
1: Sì.
0: Anzi, scusa, sei troppo tranquillo?
1: Sì.
0: Questo supermercato non fa per te.
1: Mm.
0: Iperteso. Qua solo gente con pressione alle stelle.
1: Certo.
0: E chiudiamo con quest'ultimo supermercato.
1: Sì, ok, oggi è uno speciale supermarket, molto bene, sì.
0: Qui da noi le donne al nono mese di gravidanza hanno lo sconto del 50% sulla spesa.
1: Ah sì?
0: Vieni all'Eurospinga.
1: No, ecco, lo sapevo. Lo sapevo che prima o poi...
0: Ma no, ma non è...
1: Ci sarebbe stata la fregatura,
0: ma,
1: vabbè.
0: Ma non è, scusi,
1: No, certo.
0: Cosa dice una donna al nono mese, lei?
1: Spinga.
0: E allora?
1: Ma ci mancherebbe altro.
0: Lei è il peggiore.
1: Ma
0: riesce a pensare male anche delle donne incinte.
1: Ma non è vero!
0: Ma si rende conto?
1: Ma
0: la vogliamo mandare in terapia?

0: Mi volete dire che è Saga? Mi volete dire che per Ovvio. Caso è Saga?
1: Supermercato dove ogni volta che entri ti viene da vomitare.
0: Cioè?
1: Conat.
0: Dai.
1: Bravo Simo, bellissimo. Di la tua, Fabri, di la tua.
0: Supermercato spagnolo dove vendono solo prodotti in coppia.
1: Qual è?
0: Dos par.
1: Bello, bello, bello.
0: Che è doppia, perché dos
1: e certo, ed è pure par. Non spiegarla, Fabri, va bene, non spiegarla.
0: Ci tenevo, capito.
1: Ma sempre mio papà, porca miseria. L'abbiamo capito, mi ha riso. Penso che Bob Marley ha scritto una canzone su questo supermercato dove le donne quando spingono il carrello sono allegre.
0: Ah sì?
1: No woman no cry.
0: Va bene. Niente, andiamo avanti così per tutta la mattina.
1: In realtà era, la diceva meglio Giancarlo questa sì. qua. Sì, è, era un paese dove se non c'erano donne non c'erano neanche supermercati. No woman no cry.
0: Cioè. Certo. Va bene, allora.
1: Beh, forse... ci sono anche. C'è cioè, il supermercato dove vanno solo i vecchietti per mangiare il gelato.
0: Ah, sì?
1: La Coop del nonno.
0: Beh, certo. Ma come no? A pensarci prima. Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno. Poi, se vi viene qualche altro, diciamo, esercizio commerciale da segnalare, tipo saga.
1: Siete fatelo, lì a farvi le saghe, ragazzi, mandatecele.
0: Allora...
1: Cioè, cosa ho detto? Comunque sei davvero il peggiore tu, eh.
0: Io?
1: Il peggiore, cioè io non posso dire una frase che subito viene...
0: Tu spargi bucce di banana ovunque e io come un idiota ci scivolo sopra tutte le volte.
1: Vabbè. E hai sentito come ha detto banana? Cioè, sì, guarda, sei il peggiore, Fabio.
2: Il peggiore, il peggiore.
3: Mi guarda sgranando
0: delle brutte persone, vabbè. Linea al dottor Di Bruno per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Diffamata da Corona in un articolo del 2023, Giorgia Meloni pronta a testimoniare in aula a Milano il prossimo 28 settembre. Tragedia a Peschiera Borromeo, un agente della polizia locale in moto è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate dopo un inseguimento iniziato a Pontelambro. La vittima aveva 35 anni e caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. Abusi su 4 minori in piscina nel Bresciano, arrestato in flagranza di reato un 23enne, l'uomo approfittando del momentaneo allontanamento dei genitori avrebbe palpeggiato 4 ragazzine di 13 anni. 4 uomini arrestati invece in flagranza di reato dai carabinieri di Susa e Rivoli per l'utilizzo in concorso di carte carburante clonate, avevano appena sottratto 140 litri da un distributore. E poi mondiale di calcio, proseguono le gare della seconda giornata, Argentina-Austria 2-0, doppietta di Messi, Francia-Iraq 3-0, doppietta di Mbappé, Norvegia-Senegal 3-2, doppietta anche in questo caso per Holland, mentre l'Algeria ha vinto 2-1 con la Giordania. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento.

0: sito è aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Let's go! Da MedioWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Allora attenzione signori, perché tra le ultime notizie
5: aspetta, supermercato cinese per persone che adorano vendicarsi,
4: no?
5: Oh, Little Ben Kid è ultimo. E poi c'è un supermercato dove vanno gli anziani vanno molto molto piano,
4: sì?
5: E bisogna un po' aumentare il ritmo per fare la spesa.
4: Ah, sì.
5: Superalo. È male, non è niente male.
4: Dobbiamo farlo per forza, Mister So, che so che ne ha rapito un altro, ma giusto per non far lasciarlo
5: facciamolo marcire. Ma come marcino, poverino?
4: No, non lui, Mister, il rapito di questa settimana che i nostri ascoltatori
6: sarà devono... marcio lei.
4: Ma che sarò marcio io? Ma ci manca
6: l'altro.
4: Cosa?
6: Ora capisco. Pensavo fosse l'umidità del periodo, invece.
4: Lei è

0: Free Your Mind su Disco Radio, le 8:48, ma siamo in ritardissimo, allora dobbiamo subito capire chi ha rapito. Lo so, è inutile che faccia lo spirito.
1: Corriamo. Proprio lei, corriamo. Quando è stata l'ultima volta che ha corso?

0: Non lo so, non glielo so dire.
1: Era l'83, glielo dico io.
0: Forse. Senta, piuttosto, ci vuole dare qualche indicazione per liberare il personaggio sogregato di oggi? Alcuni indizi che i nostri ascoltatori dovranno seguire per indovinare di chi si tratta. E poi scrivercelo il più rapidamente possibile con un messaggio di testo al 393 800 3000 in palio. La nostra disco radio bag, prego.
1: Allora, a me che lei faccia il burattino mentre spiega, è meraviglioso, non potete vederlo purtroppo, ma muove praticamente solo il busto, la parte sotto non esiste, perché sapete che Sironi è animato dal gruppo 80, quello che animava 1, 4, 5. Lui non ha il sotto, ha solo il busto, e da sotto lo muovono, quindi muove solo il busto con le braccine che fanno avanti e indietro.
0: Come una calza sotto.
1: Dove infilare un braccio. Allora... Nata a Viareggio,
0: sì,
1: ha da poco compiuto 80 anni.
0: Sì.
1: Attrice e detentrice di ben 4 David di Donatello.
0: Attenzione.
1: A 15 anni conosce il cantante Gino Paoli,
0: sì,
1: con il quale inizia una relazione da cui nasce la loro figlia Amanda.
0: Bella.
1: Ha già capito?
0: Beh. È facile.
1: Tra i suoi film più famosi: 900, Vacanze di Natale, La sì. chiave di Tinto Brass.
0: Attenzione.
1: Ha interpretato Margherita, moglie di Il Maresciallo Rocca, nell'omonima serie. Chi è?
0: Ce la fa a sentire dallo scantinato, per favore?
1: Non lo so.
0: Ma come?
1: Vabbè,
0: non...
1: sì, lo
0: Dai,
1: faccio.
0: Apra, apra, per favore.
2: Ho pensato che mi piaceva molto fare il film, che la sceneggiatura che avevo letto era una bellissima sceneggiatura.
1: Beh, la voce inconfondibile.
0: Sì, assolutamente.
1: Anche alterata, nel senso che l'abbiamo ubriacata prima.
0: Ma no, povera.
1: Abbiamo questo nuovo metodo.
0: Senta, gli indizi li abbiamo dati. La sogregata l'abbiamo sentita. Tocca ai nostri ascoltatori indovinare di chi si tratta. Al 393 800 3000.

0: Qui lasciate tutta la pressione, dipende da dove esce la pressione, ecco.
1: Mister Sopra,
0: no, do un'indicazione.
1: Non ci si mette anche
0: lei. Ma siamo chiuso, è piccolo, non c'è reazione.
1: Ho capito, ma nessuno aveva pensato a quella roba lì,
0: Ma no?
1: No. Ma... solo lei, guarda.
0: Ma pensi, meglio volte, quando uno è un genio.
1: Cosa sta facendo?
0: Mi si è attorcigliato il cavo e dovevo storcigliarlo, quindi... roteavo il microfono e non si storcigliava
2: comunque.
1: Marco, anche tu, dai, che abbiamo al telefono Francesca da Varese.
0: Buongiorno Francesca.
3: Ciao a tutti.
0: Sei intimidita Francesca, console.
3: Sono emozionatissima, è un sogno conoscervi.
2: Ma che addirittura un sogno adesso, è un incubo semmai.
1: Casomai, esatto. Senti Francesca, ma da Varese Varese o...
3: Sì, da Varese Varese.
2: Se ti dice Varese, perché dovrebbe mentire, scusa.
1: Perché magari è provincia e non lo sapevamo.
2: Come voi,
1: scusa,
2: che abitate vicino Milano e dite tutti Milano.
1: Sì, di Milano.
2: Allora, Francesca, cosa fai di bello nella vita?
1: Attenzione.
3: Io sono avvocato e mi occupo di antiriciclaggio.
4: Fandini, dove va? Fandini, dormi qui! Ha detto antiriciclaggio! Ma che...
2: E niente, è andato, signor Sirone, è scappato.
1: E meno male che c'è lei, notaio, allora.
2: Senta, senta. È scommato. Con l'auto. E allora, signora o signorina Francesca?
3: Signora.
2: Signora,
3: penso,
2: per la signora Francesca.
1: Sì, come si è calmato subito.
2: Io mi calmo, io sono una persona onesta, non come lei il peggiore, io sono una persona a modino. Sacca,
1: certo,
2: di disco radio, sì, cappellino di disco radio, t-shirt di disco radio, portapass di disco radio, ma non tutto dentro la sacca.
1: No?
2: Mandiamo tutto separato.
1: Sì?
2: Così non c'è problema col riciclo.
1: Certo. I sacchetti diversi.
2: E sceglie che cosa riciclare, cosa. Tanto è tutta roba riciclabile, non è che non se la tenga.
1: Ma no, ci mancherebbe. Francesca, tutto questo se ci dirai chi è il personaggio sogregato di oggi?
3: È Stefania Sandrelli.
1: Vediamo se è davvero lei.
5: Non asino, io 1, 2, 3 ci credo.
1: Eccola lì, era proprio la Sandrelli.
2: Scegliere anche una frase tipica di un film, Marco?
6: Beh, YouTube da questo. Ci sono dei copyright.
1: Non hai voluto far fatica.
6: È illegal, poi si accetta.
2: Francesca, vuoi salutare ovviamente qualcuno?
3: Sì, volevo salutare la mia famiglia, mio marito Marco e i miei due ragazzi Riccardo e Lorenzo.
2: Ah, oh, che meraviglia.
1: A cui potrai far sentire la tua telefonata di oggi nel podcast che alle 10:30-11 sarà disponibile sul nostro sito.
2: Ma posso curiosare?
3: Assolutamente sì.
2: Cos'è il riciclaggio assicurativo?
3: L'antiriciclaggio. Si fanno segnalazioni di operazioni sospette, fondamentalmente.
2: Ma nelle assicurazioni, per quanto riguarda le assicurazioni?
3: Sì.
1: Ma tipo,
3: sì, esatto.
1: Finti incidenti, cioè, finte richieste di risarcimento, queste cose qua?
3: No, sono più investimenti che a seconda di alcuni indicatori si considerano compatibili o meno con la persona che lo fa.
2: Ah, ho capito, ho capito. Porca miseria, sono a 007 della finance.
3: Non proprio, però dai, qualcosa di interessante ogni tanto c'è.
2: Mi sembra modesta Francesca in realtà.
1: Anch'io credo, infatti.
2: Cioè, con due che fanno gli speaker radiofonici, voglio
1: con
2: dire,
1: due poveracci come noi. Grazie Francesca, ti salutiamo e ti lasciamo al tuo lavoro di oggi. Non vogliamo sapere che cos'hai in ballo.
4: Bambini, torni qui. Sta andando, signora Francesca.
3: Grazie a voi ragazzi, vi ascolto sempre.
1: Ciao Francesca,
2: grazie,
1: un abbraccio.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: disco di Sonia Davis. Si chiamava Bad Davis Eyes, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, siamo molto in ritardo, si avvicina la notizia che ci cambierà la vita, per cui come sempre a quest'ora si sta preparando il solito team di scienziati che tra poco sentiremo. E basta.
1: Beh, sembra a posto, no?
0: Sì, non dobbiamo aggiungere altro. Devo dire che quasi tutti hanno indovinato il personaggio sogregato di oggi. Pochi hanno buttato lì delle cose un po' a caso, tipo Deborah Caprioglio, per esempio.
1: Beh, perché Tinto Brass, sai.
0: Sì, poteva
1: cos'era,
0: far pensare.
1: Paprika?
0: Forse sì.
1: Mamma mia, che memoria per le cose importanti che ho, guarda.
0: Devi averlo visto.
1: Non mi ricordo il pin del bancomat, però mi ricordo di Deborah Caprioglio in Paprika, mamma. Fantina.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Ah sì, notaio, so che era lì, intento a contare i messaggi che sono arrivati oggi.
7: Allora, oh, mi schiaccia il tasto! Ma guardi, un po' è finito il tempo, non posso dire il numero dei messaggi. Che peccato, proprio certo. Oggi che mi ero ostinato a contarli tutti fino all'ultimo!
6: E ci dica!
7: Fantini, allora, torni qui, l'avvocato se n'è andato!

0: disco di Kygo e Carter Fate che si chiama That's When You Know su Disco Radio, un attimo prima di un'altra delle nostre novità. Possiamo anticipare il titolo, come al solito, della notizia che ci cambierà la vita. Questa volta di cosa ci occuperemo?
1: Perché offri il caffè all'amico e al capo no?
0: Ah, è interessante.
1: Io l'ho incassato.
0: Vabbè, ma perché qui è un ambiente molto informale.
1: Perché quando vado a fare colazione, se una volta capita con...
0: infatti, no, è vero che ci sono dei ruoli, che, però, cioè, no, offrono, infatti, assolutamente.
1: E a volte me lo faccio offrire anche dagli stagisti.
0: Fai
1: o dai sottoposti tipo Marco.
0: Fai bene lì. Sottoposto. Un po' di pressione psicologica bisogna fare.
1: Sottoposto a delle tensioni, Marco.
0: Allora, sentiamoci un bel disco e poi la novità, e poi appunto perché offri il caffè all'amico e al capo no, cercheremo di capirne il motivo. Intanto c'è John Summit, questa è Shades of Blue.

0: Il disco di John Summit, Devolt, Julia Church su Disco Radio, mentre siamo pronti ad occuparci di questa notizia che ci ha incuriosito.
1: Summit in chiesa non è male, eh? Un summit in chiesa non è male.
0: Tutte le domeniche alle 11.
1: Si chiama messa, chiamiamola messa invece che queste parole difficili.
0: Allora, occupiamoci di questa notizia il cui titolo è:
1: perché offri il capo all'amico e al capo no? Scusa,
0: offri
1: perché
0: capo.
1: Offri il caffè all'amico e il capo?
0: Che capo. Cosparso di cenere.
1: Esatto. A volte. Perché offri il caffè all'amico e al capo no?
0: Ce ne occupiamo subito.
2: Nel continente.

0: Allora, il team di ricercatori del MIT, il
1: Massachusetts Institute of Technology,
0: molto bene, guidato da Rebecca Sachs, ha condotto un esperimento per capire quanto ci aspettiamo che un atto di... No, Sachs, non quel Sachs, perché è scritto Sachs.
1: E vabbè, è perché questo è napoletano. O Sax.
0: E certo.
1: O Sax.
0: Comunque lì hanno condotto
1: per gli amici, scusa, per gli amici Papetti. Basta, chiudo, basta. L'ultima, giusto. Sempre in giro torso nudo.
0: Guarda che non era male comunque. Hanno condotto questo esperimento per capire quanto ci aspettiamo che un atto di generosità. Quando ci aspettiamo che un atto di generosità venga ricambiato e quando invece ci aspettiamo che si ripeta da parte della stessa persona.
1: Cioè quando praticamente ti offrono soltanto o quando puoi ricambiare una volta che ti hanno offerto.
0: Esattamente, okay. I partecipanti...
1: E allora fatele fare a me le ricerche, no? Che le so spiegare.
0: Adesso vediamo che cosa dice il resto. I partecipanti hanno letto delle storie di vita quotidiana i cui protagonisti avevano relazioni simmetriche, amici o inquilini, o asimmetriche, professore e studente. I partecipanti hanno fatto previsioni sulla base della relazione tra i protagonisti. Quando il gesto generoso avveniva tra persone in una relazione simmetrica, si aspettavano che questo venisse ricambiato. Al contrario, nelle relazioni asimmetriche, quindi professore-studente, ci si aspettava che chi era stato generoso la prima volta continuasse ad esserlo. Il risultato più sorprendente è che la direzione della gerarchia non cambia le aspettative. Chi sia il capo a offrire...
2: Che sia il capo.
0: Che sia il capo a offrire il caffè al dipendente o viceversa, in entrambi i casi ci si aspetta che sia sempre la stessa persona a farlo. Ma perché?
1: No, scusa, non ho capito, quindi anche cioè che il dipendente offre
2: al capo,
1: deve
2: sì.
1: essere comunque sempre lui?
2: Sì, ci si aspetta
0: ci
2: che,
0: si
2: sia,
0: aspetta
2: sempre
0: che
2: lui.
0: Sia sempre così. Se il capo paga sempre il caffè, non sta solo offrendo una bevanda, sta confermando il proprio ruolo. Lo stesso vale al contrario.
1: Ma cosa vuol dire lo stesso vale al contrario? Mica stai confermando il ruolo se tu
2: sì,
1: offri...
2: perché sei un sottoposto, come dicevi tu prima. Quindi io ti pago il caffè in quanto, diciamo, tra virgolette,
0: in quanto,
2: inferiore, no?
0: Sì, in quanto lecchinaggio. Al contrario ti pago il caffè.
1: Scusate, ma non ha no, scusate, ma non ha senso questa cosa. Senso, cioè,
0: oh, sì. L'hanno fatta al MIT, però.
1: Ma
0: che
1: se, sai dove se lo possono mettere? Se,
0: allora.
1: Se non funziona. No, ma non è. Perché allora la conferma del ruolo è il potere, capito? Cioè, non può essere bidirezionale. La conferma
0: no,
1: del ruolo.
0: Vabbè, lo faccio per altri motivi, non perché il potere, ma perché.
1: Ma allora
0: il fatto
1: non è conferma
0: sento...
1: del ruolo.
0: Certo. Mi sento tanto sotto che ti offro il caffè tutti i giorni perché voglio emergere.
1: Ma ho capito, ma non... Cioè, allora, vedi che non è un ruolo, è lecchinaggio, è diverso.
0: Ma, certo,
1: ma non è ruolo.
0: Ma
1: quello che sto dicendo sono due motivazioni diverse. Una è la conferma del ruolo. Cioè, io ho un ruolo di potere, guadagno più di te, posso offrirti caffè, posso permetterlo, lo faccio sempre. Dall'altra parte io voglio farmi notare in quanto e ti offro io il caffè, ma non è il ruolo, capito? Mi distingo dagli altri che non ti offrono il caffè, ma che hanno il mio stesso ruolo. Ma ragazzi, ma assumetemi al Midcast! Ma non lasciatemi fuori di sua radio! We'll be right back.

0: disco Radio Dopo Another.
1: Hai capito la Betty?
0: Bella, a me piace, molto fuori, bella, bella, molto bello. Allora, a proposito della notizia di poco fa, dove si cercava di capire chi deve offrire cosa, cioè nel senso qual è il meccanismo dell'offrire per esempio il caffè al capo piuttosto che il contrario, il capo quando lo offre a te, no? E c'era, no, questa differenza di ruolo per cui in un caso si marcava, diciamo così, il proprio potere, nell'altro magari si tentava invece di emergere rispetto a una situazione di sudditanza.
1: Mm. Così l'abbiamo letta noi.
0: Così l'abbiamo letta noi. C'è chi ci dice...
2: No, Omar, secondo me non è lecchinaggio, è conferma del fatto che quello sia il tuo superiore. Essendo il tuo superiore ti senti in dovere di offrire il caffè perché lui è il tuo capo, ma non come lecchinaggio, come conferma del fatto che lui è il tuo capo ed è giusto che tu gli offra il caffè essendo lui il capo.
0: Vabbè, estremizzando, allora no, cosa devi fare? Devi pagargli la rata del mutuo,
2: un po'
0: non lo so,
2: diverso, cioè. Però secondo me questo è il senso della ricerca.
1: No, ma io ho capito...
2: Anche se... come te penso che se lo potrebbero mettere da qualche parte.
1: No, ma il problema è nella ricerca in sé. Cioè io, se uno mi dice, allora, vedo questa cosa che accade, per cui il sottoposto offre il caffè al capo, ok, è una conferma del ruolo, lui è il sottoposto, si sente in dovere di, ma non può funzionare al contrario. Cioè, che se è il capo che offre è conferma del ruolo. Capito? Vedo che può essere solo in una direzione, perché posso vederla in entrambe le direzioni e in entrambe le direzioni è conferma del ruolo, capito dove mi sfugge?
0: No, perché allora secondo me, cioè io l'ho letta così, il capo che può, perché magari guadagna di più, perché probabilmente anche solo per quello, dice ah te lo offro io il caffè, figurati dai, non sta lì a tirare fuori quell'ora e 20.
1: Fabri, ho capito fino a qua, so dove, già dove ti blocco un attimo prima, la domanda della ricerca è perché offri il caffè all'amico e al capo no? Ok? Quindi vuol dire che stiamo cercando una motivazione per cui questa cosa va o in una direzione o nell'altra. E invece loro alla fine ti dicono, come al solito, che la puoi vedere in entrambe le direzioni e non c'è motivo. L'unica cosa che dicono è che nel momento in cui una persona, un osservatore esterno, vede quello che accade, per lui è funzionale sempre quella direzione lì. Capito? Funziona solo in quella direzione,
0: sì,
1: lì, mai
0: ci
1: in
0: siamo
1: opposta.
0: Concentrati un po' troppo sulla seconda opzione, però in realtà, perché poi c'era anche il rapporto tra... Aspetta,
1: quando un gesto generoso avveniva tra persone in una relazione simmetrica si aspettavano che questo venisse ricambiato.
0: Esatto.
1: Al contrario, nelle relazioni asimmetriche si aspettavano che chi era stato generoso la prima volta continuasse ad esserlo, cioè non conta se sei quello potente o quello sfigato,
0: perché
1: nelle asimmetriche è solo
0: è
1: da
0: vero,
1: una parte o dall'altra.
0: Sì, ho sottovalutato questa roba qua. Boh, c'è
1: ma
0: un altro
1: fondamentalmente chi se ne frega, perché poi chiederemo un'altra cosa.
0: Cosa giusto? Chiediamo, infatti, cosa chiediamo?
1: Non mi ricordo più.
0: Qual è la cosa che non vi fareste mai offrire in assoluto?
1: No, fin dove arrivate a farvi offrire qualcosa? Il concetto più o meno quello, no? Nel senso un limite.
0: Sì.
1: Caffè sì, la cena sì, una vacanza? La casa? Una macchina?
0: Poi
1: e soprattutto da chi?
0: Infatti, perché poi il sentirsi troppo in debito in qualche
1: arriva
0: modo...
1: Arriva Bezos e ti dice ti offro...
0: Offrimi tutto quello che vuoi!
1: Vedi Fabri, mi piace di te.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore.

0: per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
11: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
10: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
11: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
10: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Auguri Goldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
19: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set. Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
18: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
20: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Info e sedi su renord.com.
22: Disco Radio. Allora, eravamo al chi deve offrire cosa, quando e soprattutto no, cosa siete disposti, sì, a farvi offrire, esatto, come massimo, dove, come limite. Sì, qualcuno ci scrive, beh, fino a che livello bisognerebbe arrivare? Spolparlo fin quando puoi.
23: Ecco, un'idea questa.
22: Loro lo fanno nei tuoi confronti e tu ricambi scroccando il più possibile caffè, aperitivi e quando capita anche pranzi aziendali, perché no?
23: Giusto, giusto.

0: chiamavano Network 1995, c'era Memories, si sta parlando dei limiti rispetto al fatto che siete disposti a farvi offrire qualcosa o meno, cioè quando è troppo, quando dite no, non ce la posso fare ad accettare. Qual è il vostro limite? Sentiamo intanto i messaggi, perché questa cosa dell'offrire o farsi offrire comunque sta dando tanti spunti.
1: Per me, per esempio, è un po' un casino questa cosa. Quando mi offrono mi sento sempre poi un po' in debito, no? Cioè, tipo, non so, mi ospitano a casa loro.
0: Sì.
1: Poi come ricambio? Inizio a pagare cene, pranzi, e prendo le bottiglie. Alla fine mi costava meno l'albergo,
0: sì,
1: capito?
0: Bravo.
1: Perché di solito il concetto di ospitare è anche quello, no? Sei mio ospite, ci penso io, però non ce la faccio poi.
0: No, anch'io sono così. Porca miseria, pronto? Difficile?
2: Ciao Gio Fabri, ciao Omar, Cristina da Taradate. Sì. Allora, il mio IBAN è
0: certo.
2: Il telefono 348
0: sì,
2: per chiunque voglia offrire, regalare qualcosa. Si accetta, case, quello che volete, va sempre bene, ciao!
0: Case come fai?
1: Nazioni, terreni edificabili.
0: Esatto.
1: Ciao, uranio, ragazzi. Plutonio, terre rare, qualsiasi cosa, va bene.
0: Qualcuno scrive: io non offro il caffè a nessuno e faccio prima, a meno che non siano belle donne. Diego da Milano.
1: Che viscido!
0: Allora.
1: Viscidone! Sai che mi apriva anche un'altra parentesi questa cosa qua?
0: Sì.
1: Voi riuscite a farvi offrire dalle donne? E
0: sì.
1: Voi donne avete piacere ad offrire quando, quanto, dove si può? La cena si dividere la cena, non ce la farò mai. Non so se è una forma mentis.

0: proprio l'idea
1: di
0: dividere. Ma se
1: sei con una donna?
0: No, in generale. In generale. Tra l'altro. Però con una donna ancora meno.
2: Cioè, quindi
0: io un po' quella
2: roba. Se sei in compagnia paga uno a turno.
0: No. Allora, in tanti si può dividere.
2: Ok.
0: Ma se siamo, non so, in quattro, due coppie.
2: Sì.
0: No, anzi, no, due coppie ancora ci riesco. Ma io in coppia, io e qualcun altro,
2: certo.
0: Faccio fatica a fare diviso due.
2: Anche se è un amico?
0: Anche se è un amico. Mm. Una volta io, una volta te. È quella roba lì,
2: una volta
0: il calcolo,
2: una volta
0: poi.
2: Sì, ma è quella roba lì.
0: No, dividere il conto, intendevo io.
2: No, dividerlo a metà, no. Meglio che pago una volta io, una volta tu, no.
0: Poi sto pensando che in realtà sabato sera sono uscito con gli amici e abbiamo diviso. Quindi forse sto mentendo.
2: Allora.
0: Ah, no, non è vero, non è vero. Abbiamo fatto un giro. No, non è vero. È come dicevo.
2: Comunque,
0: sincero.
2: Ma se me lo offrono, perché devo sentirmi in debito? Se non vuoi, non lo fai,
0: sì,
2: no?
0: Sì, è vero, ma è tutto giusto. Però è l'anima che si muove dentro che è diversa, che pensa diverso.
2: È un...

0: si chiama Dracula. Il disco di Tame Impala, Jenny Boys Noise, su Disco Radio alle 9.37. Allora, a proposito di offrire, farsi offrire, no, il rapporto uomo-donna, anche in questo caso, qualcuno diceva: ciao Fabri, ciao Omar, Caterina da Milano. Da donna mi piace molto offrire. Quando ero fidanzata con mio marito, spesso lo obbligavo a farsi offrire qualcosa. Mi piace far qualcosa per chi mi rende la vita più felice. Un bacio a tutti.
1: Certo, certo, vedi, io faccio fatica, io ti giuro, faccio fatica. Dopo
0: che lei ti offra.
1: Sì. Poi ho imparato.
0: Portafoglio diventa comune, no? E quindi, cioè, come dire,
1: quando? Ma smettila, diventa comune il portafoglio. Te, mi hai capito? Cioè,
0: cosa?
1: Ho già capito com'è. Ho già capito, lascia perdere che ho già capito. Portafoglio comune, va in giro con il portafoglio della moglie, capito?
2: Certo, è comune, comune così. Certo.
1: Sì, non ci mette niente, mette tutto lei, lui se ne approfitta. Sei veramente il peggiore, Fabri.
2: Sì, lui e Marco lo guarda.
3: No, ma cosa c'entro io?
1: Tu sei lì vicino, per cui hai preso le onde magnifiche.

0: Allora, sbigottito, sono sbigottito. Pronto, pronto, chi c'è?
1: Aspetta, sarebbe interessante comunque anche questa cosa del
2: portafoglio comune. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno. Allora, il discorso che se una donna mi offre qualcosa, sì, io sì, quando esco con mia moglie, sì, ma non gli passa nemmeno dall'anticamera del cervello quel gesto di prendere il... ma non c'è niente, non ce la fa, una cosa più forte di lei.
1: Perché secondo me viviamo in un'epoca un po' contraddittoria, nel senso che da una parte c'è tutto un movimento per cui paritario, per cui anche la donna offre eccetera, e dall'altro invece c'è ancora un po' un moto conservatore,
0: un atteggiamento cavalleresco,
1: sì,
0: diciamo,
1: no,
0: quasi,
1: ma sempre da parte delle donne, cioè, capito, alcune provano piacere nell'offrire perché sentono che questo altre... porta una parità, dall'altra invece c'è ancora un po', ma se mi offrono va, perché no, capito?
0: Assolutamente è l'uomo che deve offrire.
1: Quella roba che cercano il portafoglio nella borsa e sembra che cerchino al centro della terra, no? Che entrano nella borsa tutto
0: e hanno delle borsettine piccole, piccole.
1: Cioè, era qua,
0: finito.
3: E che poi ormai si paga col telefono.
1: Ah, ecco, non lo sapevo, scusa.
0: Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno che è già pronto con le ultime notizie.
3: Grazie Fabrizio, grazie Amaro, buona giornata a tutti. Diffamata da Corona in un articolo del 2023, Giorgia Meloni pronta a testimoniare in aula a Milano il prossimo 28 settembre. Un agente della polizia locale in moto di 39 anni è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata a Milano. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate. Si cerca il SUV che ha forzato il posto di blocco, da capire se ci sia stato un contatto accidentale o uno speronamento. Abusi su 4 minori in piscina nel Bresciano, arrestato in flagranza di reato un 23enne. L'uomo, approfittando del momentaneo allontanamento dei genitori, avrebbe palpeggiato 4 ragazzine di 13 anni. Il mercato europeo dell'auto a maggio ha segnato un più 3,6% da inizio anno ed è salito del 4,5%. Stellantis cala invece del 2,3% nel mese, ma sale del 5,3% nei 5 mesi. Mondiali di calcio, le gare della seconda giornata, Argentina-Austria 2-0 con doppietta di Messi, Francia-Iraq 3-0, doppietta di Mbappé, Norvegia-Senegal 3-2, doppietta per Holland, e Giordania-Algeria 1-2. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Cambio lo scenario meteorologico nella giornata di martedì, con l'anticiclone subtropicale sempre protagonista su tutta l'Europa centro-occidentale, anche sul nord, tempo stabile, in prevalenza ben soleggiato e molto caldo, con minime oltre i 22-23 gradi e massime fino a 36-37 gradi in pianura. Tuttavia tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, localmente anche in sconfinamento le zone piemontane, e nella notte successiva non è escluso qualche fenomeno anche in pianura. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Allora, è martedì, a parte la, diciamo, il tema legato all'offrire, chi deve farlo, chi no, a sentirsi in difetto o meno, il martedì è anche giornata di filosofia. Vi diamo delle pillole che riguardano questo tema con il nostro Federico Gabetti, che è tornato a trovarci. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi, ragazzi.
8: Ciao Fede.
6: Allora, stamattina io vorrei, lo anticipiamo il tema?
7: Anticipiamolo. Sì, parleremo di un mito greco e ormai io e Fabri abbiamo una connessione a distanza.
6: Sì,
7: cioè, lo sapeva già prima che io entrassi.
8: No, ma incredibile, Fabri,
6: avrei voluto tanto che la cosa si è verificata. Hai visto?
8: Oppure vi sentite quando non ci siamo io e Marco.
9: Ci siamo. Siete amici. Andiamo a indagare. Siete amici.

0: disco di Afrojack sia David Guetta, si chiama Wake Tonight, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi con il nostro Federico Gabetti. Ci occupiamo di filosofia, in particolare stamattina di miti greci. Lo facciamo perché ce n'era uno in particolare di cui Federico voleva parlarci, che è
1: il mito di Orfeo ed Euridice, uno dei più belli e toccanti dell'antica Grecia.
2: Euridice, che dice? Oh!
3: No, non è quella, scusate.
1: Quello è Nietzsche che dice, e parleremo anche di Nietzsche un giorno, perché
2: sì,
1: no?
2: Sì, perché no?
1: Perché no?
0: Non era quella lì, non era quella
1: grande
0: lì.
1: Zucchero.
2: Cosa hai messo sotto Fabio? Ma per favore. Ma...
0: No, non vi piace.
2: Ma ti pare? Veramente? Pollon? No, vabbè, la didascalia allo stato puro. Scusalo Federico, che non sa quel che fa.
0: Va bene.
2: Allora, mito di Orfeo.
1: Allora, lo riprendiamo, la storia, riprendiamo la storia e poi alla fine vi spiego perché ci tengo molto a riprenderla, perché a livello storico-filosofico è importantissimo il mito di Orfeo e di Euridice. Ma partiamo dalla parte commovente e romantica della storia. Loro chi sono?
2: Chi sono?
1: Loro sono Orfeo, un poeta, il miglior poeta dell'antica Grecia. È un cantore eccezionale, figlio di Calliope, la
2: Olly,
1: musa
2: sarebbe Olly oggi, per dire.
1: Sì. La musa della poesia epica, e lei è Euridice, una ninfa, una driade, che sono le ninfe dei boschi. Okay. Vivono in Tracia, sono felici, innamorati, sesso, poesia, amore. Cosa succede? Che però una notte lei è nel bosco, sì? E c'è un pastore gelosissimo che le va dietro.
2: Eccolo.
1: E Aristeo, cattivo, moro, tutto.
2: Fabrizio Sironi,
1: segue della boscaglia con cattive intenzioni.
2: Allora lui
1: un peggiore, po' maniaco,
2: il
1: no?
2: Peggiore.
1: Un po', esatto. Lei scappa, inciampa su una vipera, cade, viene morsicata, ecco. E muore.
2: Lì.
1: Orfeo, dopo un po' di ore, la ritrova. La disperazione subito. Ovviamente. Va bene.

0: chiaramente struggente.
1: Subito Mario Merola.
0: Bravissimo.
2: E lei.
0: E lei piomba lì, agli inferi.
1: E certo.
0: Ma cosa succede? Orfeo, già bravo di per sé, a cantare poesie, comporre versi, mosso dal dolore, ne compone di così belle che anche le furie, le dee della vendetta, piangono, si commuovono. Zeus, Era, tutti si commuovono, eppure nell'Ade.
2: Un Olimpo, cioè, in lacrime.
0: È stato. Tutti si commuovono. Quindi a questo punto gli dicono: vabbè, diamogli a sto ragazzo
1: una possibilità.
0: Una possibilità, no? Vediamo come se la gioca.
1: E tu dici: siccome sono gentili, gli tirano su Euridice, gliela ridanno.
0: No.
1: Carini, sì, ma stronzi sempre un po'.
0: Stronzi un po', devi sempre fare qualcosa.
1: Sì,
0: allora Ade gli dice: guarda, tu puoi andare giù
1: negli inferi.
0: Negli inferi, te la riprendi. Però devi girarti e vedere che sia lei solo una volta giunti in superficie. Tra l'altro questa, per amor del vero, è la versione di Ovidio, perché ce ne sono altre precedenti un po' modificate. Questa è la versione di Ovidio, delle Metamorfosi, primo secolo dopo Cristo.
1: Quindi lui deve prenderla senza vederla, capire che lei è, portarla su e verificare.
0: Sì, lui deve fidarsi che sia lei,
1: okay,
0: e girarsi solo quando sono in superficie. Va giù.
1: Che miseria. Ma io non riesco neanche con le auto usate, figurati.
2: Ma va giù e la trova, quindi?
0: Va giù, gli dicono che è dietro di lui, che lo sta seguendo.
1: Mm.
0: Quindi, diciamo, la trova, si deve fidare. E fa un po' di metri, ce la fa, arriva.
1: Il cretino, ora senti
0: il cretino. Purtroppo, quando Ovidio ci dice, quando ormai vicino alla terra,
1: all'uscita il cretino.
0: All'uscita, si volta, no, fa l'errore, commette l'errore. Vai. Si volta, lei lo guarda allibita, è lei veramente, e cerca di afferrarla. Ma
1: non è niente,
0: il verso toccantissimo di Ovidio afferra solo l'aria,
1: certo.
0: Lei gli dà l'ultimo addio
1: e se ne torna agli inferi.
0: E se ne torna.
2: Ma porca miseria.
1: Secondo te la frase di Euridice mentre tornava agli inferi si può ripetere in radio? per me no. Cioè.
2: Ma sto grandissimo!
1: Ma no!

0: purtroppo torna negli inferi perché lui si gira all'ultimo e porca miseria.
1: Ma chissà perché, tra l'altro, no, qua mi fregano, mi ha mandato dietro un...
0: Sì, non era proprio convinto di aver preso...
1: No, cioè, e quella, secondo me aveva paura di essere fregato dalle... No, magari mi ha mandato dietro un diavolo, un demonio, una roba che mi porto su.
0: Quindi lui distrutto e beffato, se vogliamo, da se stesso, se va, si ritira su un monte, il Monte Pangeo, e si dedica alla vita ascetica.
2: Ok.
0: E quindi è alla purificazione dell'anima.
2: Ok.
0: Dioniso, incazzato nero, perché Dioniso era il re delle orge.

0: il dio delle orge, il dio delle. Che gli manda le baccanti.
1: Questi sono i ministeri che vorremmo oggi.
2: Allora!
1: No, le pari opportunità!
2: Facciamo finire Federico.
0: Gli manda, gli manda le baccanti che gli tagliano la testa.
1: Ecco.
0: Gli tagliano la testa e si racconta che la testa di Orfeo sul fiume Ebro ancora pronunciava Euridice, Euridice. Perché vi ho raccontato questo mito? Andiamo alla parte storico-filosofica importantissima.
2: Ok.
0: Questi culti, diciamo, di tipo ascetico che lui praticava, erano veri contatti che aveva l'Occidente con l'Oriente.
2: Ok.
0: Da cui poi Pitagora a Crotone inaugurerà la propria setta, che era una vera e propria setta di tipo quasi monastico. Per la purificazione e reincarnazione dell'anima, e il corpo veniva considerato una prigione. E quindi abbiamo
1: quindi l'immortalità dell'anima.
0: L'immortalità dell'anima e la reincarnazione le troviamo proprio in Italia nel VI secolo avanti Cristo con Pitagora. Infatti il movimento si chiama Orfico Pitagorico, dove per la purificazione dell'anima venivano utilizzate la matematica e la musica, l'armonia, quindi le proporzioni e l'armonia.
1: Oggigiorno non si salverebbe nessuno degli adolescenti.
0: Ragazzi, e ancora di più, e questo ci tengo, il famosissimo iperuranio di Platone, quindi sì, il mondo delle idee. Platone prende dall'orfismo e dal pitagorismo tutta la dottrina di Platone della metempsicosi. E qua scende il sangue dal naso.
1: Il sangue dal naso, ragazzi.
2: Tantissimo,
1: ha detto
2: abbondante.
1: Metempsicosi?
0: Cioè, sì. Che vuol dire reincarnazione dell'anima, dove il corpo viene visto come una prigione. Sì. Se l'anima, la perla che sta all'interno della conchiglia, è presa dall'orfismo pitagorismo. E infatti Platone sulla sua accademia aveva scritto: non entri chi non è geometra. Il numero
1: Fabri,
2: io sì,
1: Fabri,
2: io
1: si salva solo Fabri. Salva. Cioè, salva il posso peggiore. Dire che tutta questa scuola legata all'immortalità dell'anima, immaginando la Crotone, mi fa un po' specie.
0: Ma gli
1: è solo chi è geometra. Allora il corpo è solo un involucro, una prigione.
0: Bravo, un involucro.
1: Che miseria. Comunque, tu immagini Pitagora così, non ce la faccio.
0: Ci tenevo tantissimo a dirlo perché molti pensano: ah, il buddismo è arrivato negli ultimi 100-200 anni. No, erano influenze orientali che esistevano. Quindi la dottrina dell'immortalità dell'anima e la reincarnazione è presente in Occidente da 2500 anni.
2: Siamo stati i primi in ogni caso a Crotone. Allora, ci fermiamo qui per un attimo, torniamo tra pochissimo.
1: Ci mettiamo anche la rinuia.
3: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio,
3: il ritmo della tua città.
5: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, sulla statale Varesina.
6: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
7: Buoni Amazon?
6: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
7: Allora questa sì che è una bella partenza!
6: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo.

0: di tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto. Che

0: Piccolo?
1: Un due posti.
0: Ok.
1: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
0: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
1: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
0: Mi sta un po' confondendo.
1: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nissan Nini Car, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Allora, intanto sta cosa dei miti greci è piaciuta tantissimo.
7: Sì,
6: l'intervento del nostro Federico a bomba proprio. Hai visto quelli di Disco Radio che sembrano scemi invece?
7: Grazie, grazie, grazie.
6: Ci scrivono proprio così.
7: È giusto.
6: Ma è merito di Federico, scusa.
7: Ma infatti è lui che alza.
8: No, è qua Omar. Io quando non c'era... No, non eravamo in onda, mi ha corretto Dioniso.
7: No.
8: Io qua
7: non ho corretto.
8: Mi prendo il cartellino giallo e me lo porto a
6: ci
8: casa.
6: Ci domandavamo dove fosse l'accento Dioniso.
8: E non Dioniso, no, è più corretto Dioniso.
7: Io
8: corretto
7: da Dioniso. Quel che ricordo si può pronunciare in entrambi i modi.
8: Omar è troppo buono.
7: Non so perché io l'ho sempre pronunciato Dioniso. Quelle tre volte che l'ho pronunciato. Perché io che cacchio non so dei miti greci.
6: Siamo comunque arrivati in fondo. Per cui grazie al nostro Federico Gabetti.
8: Grazie a voi ragazzi, un piacere come sempre.
6: Grazie Marco.
7: Grazie Marco.
6: Grazie al fantastico Omar Fantini.
7: Grazie Omar.
6: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Cerati.
7: Grazie a Mitico Fabri.
6: Arriva Olga che è già pronta. Ci sentiamo domani dalle 6.
7: Salutaci Euridice. Non girarti.

Sono le 10 e un minuto. In questo goliardico martedì 23 giugno. Ciao belli svegli, grazie infinite. Continuiamo questa mattinata iniziando anche il nostro viaggio. Che bello essere con voi. 3 ore anche quest'oggi. 3 ore fitte di musica, con le hit più ritmate della città, con le cose che ci racconteremo. Tra l'altro, miti greci. Abbiamo sicuramente ascoltatori che hanno anche un nome che deriva magari da qualche divinità greca. La mia mamma si chiama Ippolita, per esempio, come la famosa regina delle Mazzoli. Ma non solo, la novità, Alesso e gli War Republic, di questo parleremo forse anche

Disco Radio a questi suoni. Si chiama In Your Eyes con Alessio e con gli One Republic. Buongiorno, buongiorno, buon martedì, buon viaggio e buon lavoro. Lo sapete che dall'India ho portato un po' di polverina magica capace di portare nelle nostre vite delle capacità straordinarie? Quella di oggi è la polverina magica che calma la mente, che ci ricentra, che ci riporta la lucidità per riuscire insomma ad affrontare tutto quello che questa giornata ci porterà con il giusto piglio, con il giusto mood, con la giusta pazienza, perché con sto caldo ragazzi c'è da sclerare in un nanosecondo. Il viaggio nella strada del ritmo come sempre ritornerà tra poco su Disco Radio. Buongiorno, che sia una bella giornata, via liscia per tutti. La musica è sempre un sostegno, abbiamo scelto

0: System di Felicia, lei cantante svedese, questa è proprio la hit che ha portato all'Eurovision, insomma, qualche settimana fa. Cari ascoltatori, buon giovedì, buon martedì. Olga, pronto? Fa caldo, ma non così tanto. Non lasciarci, sto parlando con la mia testa, eh. Non lasciarci, non lasciarmi. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2001, sta per tornare il nostro capitano.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Bello partire per le vacanze.
14: Sì, ma con quale auto?
13: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Come altri?

0: Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
1: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
0: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
1: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
0: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
1: Info su denicar.it.
2: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Attenzione, questo è uno sfoto di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
8: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
7: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: pranzo che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Disco Radio. C'è la danza storica su Disco Radio. Buon martedì, abbiamo l'appuntamento dove riviviamo letteralmente l'hit con le quali siamo cresciuti. Dal 2001 Gigi Dag con Edoardo.

grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

episodio. I See You di Albi e Justin Rex alle 10:23 minuti. In questo martedì apriamo ufficialmente la rubrica Cose belle successe nel mondo raccontate su Disco Radio, che va ovviamente condivisa con le cose belle che succedono nella vostra vita. Non fate quella faccia, no, a differenza di quello che magari pensate. Se ci pensate un attimo, di cose belle nella vostra vita ne succedono, e come, e che a volte non ci fai caso perché sei rapito da quelle meno belle che accadono.

0: Disco Radio, 10 e 30 minuti, abbiamo anche Sad Girls di Bibi Rexha e David Guetta tra le nostre hit. Abbiamo anche il nostro Francesco Di Bruno, non tra le nostre hit, ma lì in diretta, che aspetta per link. Senti, ogni giorno sulla Terra accadono anche cose meravigliose, abbiamo quelle successe nell'ultima settimana. C'è anche la notizia di un geco blu, vi lascio solo questa immagine, questa suggestione che secondo me è bellissima. Senti, una buona notizia che arriva dalla vita di Francesco Di Bruno, ce l'hai da condividere?
1: Ma guarda, non è che voglio fare pubblicità alla mia attività musicale, però ci hanno confermato una data qua a Milano a fine luglio e quindi siamo tutti molto contenti.
0: La vuoi condividere o rimane un segreto?
1: 31 luglio, stazione radio qua a Milano. Pussigalò.
0: Grazie, fantastico, ci saremo. Intanto le vostre buone nove dalla vostra vita, quindi condividiamo cose belle che succedono anche nella vostra vita.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Intanto su Disco Radio è arrivato Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo con la cronaca da Milano. Un vigile di 39 anni è morto inseguendo in moto un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. Si cercano due persone, in corso le indagini anche per capire la dinamica dell'incidente e quella dello speronamento. In mancanza di segni evidenti sulla carrozzeria della moto appare al momento l'ipotesi più remota, ma non viene scartata dagli investigatori. Diffamata da Corona in un articolo del 2023, Giorgia Meloni pronta a testimoniare in aula a Milano il prossimo 28 settembre. Ancora cronaca, abusi su 4 minori in piscina nel Bresciano, arrestato in flagranza di reato un 23enne, l'uomo, approfittando del momentaneo allontanamento dei genitori, avrebbe palpeggiato 4 ragazzine di 13 anni. Il mercato europeo dell'auto a maggio ha segnato un più 3,6%, da inizio anno è salito del 4,5%, Stellantis invece cala del 2,3% nel mese, ma sale del 5,3% nei 5 mesi. I mondiali di calcio proseguono le gare della seconda giornata, Argentina-Austria 2-0, Francia-Iraq 3-0, Norvegia-Senegal 3-2, vittoria per rimonta dell'Algeria 2-1 sulla Giordania. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: musica, ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex, tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Poco l'angolo buone nuove su Disco Radio. Intanto cose belle successe nella vostra vita da condividere. From

0: radio, come Olga from disco to disco, appena suonato, ascoltato, energia pura. Ogni giorno sulla terra accadono cose meravigliose, piccoli segnali di cambiamento, atti di bellezza, amore, gentilezza. E anche nelle nostre vite succedono queste cose, che siamo troppo spesso abituarci a lamentarci, a guardare il brutto, a guardare quello che non funziona, e ce li perdiamo. Però condividete la bellezza che vi accade al 393 800 3000. Possono essere cose uff, esagerate, come questo messaggio. Ciao Olga, e dopo 30 anni di fidanzamento, di cui 24 di convivenza e due figli, mi sono decisa a sposarmi. Nonostante fossi io a continuare a rimandare, è stato veramente bello, soprattutto il viaggio di nozze. Buona giornata a Deborah da Lissone, tanti auguri. Quindi quando sei tornata, quando ti sei sposata, non ci racconti nulla, insomma. Tra le cose belle successe, il mondo cambia, cambiano anche le tradizioni, c'è più sensibilità per esempio verso gli animali, anche verso la natura, mamma natura. In questo periodo in Cina c'è il famoso e terrificante festival di Yulin, durante il quale si mangiano cani e gatti. La bella notizia è che è stato chiuso per sempre un mattatoio di cani a Yulin, un bel segnale che qualcosa sta succedendo. Polli, tacchini, maiali, mucche, cavalli e capre hanno la stessa sensibilità e intelligenza di cani e gatti, lo ricordo. C'è un animaletto che è stato portato quasi all'estinzione dal commercio illegale e la cui presenza si sta invece riprendendo in natura. È il geco blu elettrico, cercatelo in rete, è un geco che veramente sembra incredibile possa esistere di quel colore. Vive nelle foreste della Tanzania, quindi l'idea è che se faremo in futuro un viaggio in queste foreste potremo intercettare nel verde del fogliame questa cosina blu, questo lampo blu che si muove, direi che è una cosa meravigliosa. Poi siamo circondati da concerti, da musica, live. Una menzione però, perché merita, la facciamo a questo spettacolo pieno di energia che ha portato domenica Ricky Martin a San Benedetto del Tronco. Unica tappa italiana per lui, ha regalato una serata indimenticabile con tutto il suo repertorio. Poi insomma lui visto sul palco è sempre un bel vedere.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo.

0: Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: Quindi spazio dedicato alle cose buone, cose belle, cose nuove successe nella vostra vita. Guarda che ce ne sono tantissime.

è finito Enrique Iglesias, dove torna tra di noi con nuova musica, qui con Nicky Jam, una hit imperdibile, indimenticabile del 2015, sempre moderna, che ritroviamo su Discoradio. Buone nuove, cose belle successe nella vostra vita. Questo messaggio mi piace molto perché riassume un po' di quotidianità. Mi scrive: Olga, guarda, è un periodo un po', insomma, delicato, mio suocero è in una fase un po' delicata della sua vita, e ok, i miei vicini, anzi le vicine di casa, hanno creato un angolo di paradiso con piscina per i bimbi, tavolini con le sedie, e noi ci rifugiamo lì, andiamo lì il pomeriggio, i bambini giocano, noi chiacchieriamo, insomma, grazie ai miei vicini perché in quelle ore ci si dimentica di tutto. Anna dal Menno San Bartolomeo, che ho controllato in provincia di Bergamo, una bella fotografia ci hai mandato. 11:02. Quindi, martedì 23 giugno siamo improntati al bello, cioè il mood è cose belle successe nel mondo, abbiamo visto insomma delle cose accadute, ma soprattutto nelle vostre vite al 393 800 3000. Intanto il viaggio pieno di musica e energia continua con me, Olga, fino alle 13 con le nostre hit più ritmate della città. C'è una nuova novità, nel senso che l'ascolto per la prima volta con voi. Sono un duo di producer italiani, si chiamano Ave, il risultato è Incontriamoci nella mente, dove nessuno ci sente. Meet me in the dark.

Novità, che ne pensate? Energia, bella questa. Meet Me in the Dark, non possiamo riascoltarla subito, ma la ritroveremo tra qualche ora sempre nello spazio delle novità. 11.5 minuti, continuiamo a spargere bellezza, entusiasmo, anche attraverso le cose belle che voi ci raccontate. Prima però voglio mandare un saluto virtuale, un abbraccio al nostro Edo Munari, che si occupa della programmazione musicale non solo, che è di questo mitico paese che è in Sago, 11.000 abitanti. Di questi 11.000 ne ho 3 qui in studio, uno è Edo che è qui dietro, e gli altri due sono una coppia di ascoltatori passati in radio, insomma, ad ascoltarci, che voglio salutare, Guido e Jessica. Non quelli di Io famo strano, erano quelli Anima, questo è Beautiful.

0: radio, 11:12 minuti, c'è Funky Bahia tra le nostre hit. Cose belle nel mondo ne succedono, cose belle nelle nostre vite le accadono. Le condividiamo? Dai, ascoltiamole, viviamole.
1: Io sono perdutamente innamorata di un uomo splendido e non credo di essere mai stata così felice, anzi, e auguro a tutte le donne di trovare un uomo che le faccia sentire come mi sento io. Un abbraccio grande da Alessia.
0: Alessia, ma che meraviglia, un messaggio pieno d'amore, così

0: This.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi.

0: E facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
11: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
14: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
13: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
19: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
20: Disco Radio!
21: C'è la dance storica su Disco Radio, parliamo di cose belle successe nella vostra vita. Tra poco vi leggiamo, ascoltiamo, intanto dal 1997 c'è Daya, Think I Am Sexy.

Disco Radio, Serverita ora con If It's Not Love. Le nostre hit più ritmate della città ci accompagnano come sempre nel lavoro, negli impegni, nella mattinata di questo bel focoso. È un'estate.

0: la riconosci dai suoni. Non ci servono copie, nemmeno cloni, neanche What Else, George Clooney. Come va? Tutto bene? Concludi, Free Your Mind, passa e chiudi. Ve l'ho detto in freestyle, ragazzi, in questi giorni ovviamente. Poi è arrivata anche nuova scena, quindi figurati se non mi faccio infoiare un attimo. Ma sembra, dicevo poc'anzi, stavo raccontando, piacere, sono Don Cash, questa è Disco Radio, qui Disco Radio Lovers, la family del pranzo, che la remise in forma, la prova costume, venga meglio al nord e all'estremità e al sud e non al centro. Infatti il nord, ragazzi, perde tra i 3 e i 7 kg per rimettersi in forma. Il sud, cioè le isole in generale, dove la Sicilia e la Sardegna, cioè una popolazione che va al mare tutto l'anno, pare che invece sia sempre o totalmente non in forma o totalmente con l'addominale scolpito. Per quanto riguarda il centro, si perde tra 1 e 3 kg, cioè Roma, ragazzi, non dimagrisce. E allora ve l'ho chiesto, come vi siete preparati alla prova costume e quanto caldo?
1: Bella donna, bella, questo bravo. Caldo sì. Ci vorrebbe Don Fresh.
0: Eccomi qua, piacere.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Sono Rosy.
0: Ciao Rosy.
2: Io mi sto preparando alla prova costume già da un mese, tra addominali e ellittica. Peccato che la prova costume quest'anno non ci sarà, perché il 13 luglio subirò un intervento a una spalla che mi relegherà in casa, lontana dal lavoro.
0: Però,
2: fino alla fine di settembre, mi sa.
0: Però,
2: ma voi fate una fantastica compagnia.
0: Noi siamo sempre qui tutti i giorni, tutte le notti di pomeriggio, siamo sempre per te.
3: Premetto che io sono alta 1,74 m, okay, per cui non sono mai stata proprio, diciamo, obesa, okay, però ero 83 kg.
0: Ah.
3: Ho 58 anni, ho iniziato a non stare bene con me stessa perché non mi vedevo bene.
0: Brava.
3: Sono andata da una bravissima nutrizionista qui a Cuneo.
0: Brava.
3: E beh, io in 7 mesi adesso sono 66 kg e
0: ma
3: mezzo,
0: brava,
3: e non ho mai avuto fame. Ho mangiato più di prima e sono dimagrita.
0: Lo so, è proprio quello il segreto: sostituire le proteine. Basta mangiare le uova sode, ragazzi, e cambia praticamente tutto.
4: Ciao Don, quest'anno sono stato bravissimo.
0: Ah,
4: molto bravo.
0: Bravo.
4: Praticamente tra sollevamento forchette e sollevamento cannoli sono diventato un super peso.
0: Un peso massimo.
4: Ciao
0: Disco Radio.
4: Ciao
0: Tony da Milano. Ciao Disco Radio. Vi ascolto ogni giorno quando devo andare in palestra e mi mettete sempre Bad Angel di Anima e Lisa. Grazie mille, messaggio
5: ciao
0: anonimo.
5: Don,
0: ciao.
5: Io ho scelto quest'anno un metodo infallibile per la prova costume.
0: Sei pronta a confidarlo a tutti?
5: Che funziona.
0: Funziona davvero?
5: Ho scelto la montagna.
0: Bene.
6: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
3: Ho già preso i voli.
2: Eh?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura.

0: Pura, prenota su arbatatspark.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo €10.200, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
4: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Dalla prova costumi alla prova pareo, il pass è un attimo, fra un attimo ancora le vostre voci al 393-800-3000, ma subito facciamo così, un momento di pausa con i The Bausa e la loro Magnetic.

0: lo sentite, no? Lo sentite dal brano, questo è il villaggio turistico di Scoradio. Ragazzi, benvenuti in pausa pranzo, nonostante non si debba fare perché cattiveria pura, si parla di remise in form. Vi ho chiesto come vi siete messi in forma per la prova costume e occhio che qui mi parte il sondaggio. Ciao.
1: Ciao Dan.
0: Ciao Bradi, benvenuti.
1: Ma guarda, io più che prova costume altro, perché ho fatto una sfida con mia figlia.
0: Tua figlia, sì.
1: E mi sono comprato due pareo da uomo.
0: Il pareo da uomo? Lunghi. Da uomo, sì.
1: Però lì dice, ah, io papà non ti conosco, in spiaggia, mi vergogno. Per cui adesso io faccio un sondaggio. Pareo uomo sì o pareo uomo no?
0: Aspetta, prima mi fai risentire come ha fatto tua figlia.
1: Mia figlia? Mi sono comprato due pareo da uomo.
0: Come fa tua figlia?
1: Lunghi e tutto. Però lì dice, ah, io papà non ti conosco, in spiaggia, mi vergogno. Per cui adesso io faccio un sondaggio.
0: Vai.
1: Pareo uomo sì o pareo uomo no?
0: No, bro, no.
1: Premesso che sono un 84 per 88 kg, per cui...
0: Ho capito, bro.
1: Un bel ometto, diciamo.
0: Ho capito.
1: Ciao.
0: Anch'io sono un 89 per 80 kg e rotti. Però ricordati che anche un bel ometto, se lo vesti male e lo porti al mare, comunque fa...

0: ripeti, cioè le cose belle andrebbero ripetute ancora e ancora e ancora. Martin Garrix e Ed Sheeran ci accompagnano in fondo, ragazzi, è la nostra prima ora che abbiamo trascorso insieme. Ancora qua sta succedendo il panico, ragazzi, il pareo da uomo in spiaggia. Comunque non credo che sia amato, mi dispiace dirlo al nostro amico di prima. Mi pare che la prova costume però ci si stia preparando. A volte sì, a volte no, a volte invece non ce n'è proprio bisogno.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Quest'anno niente prova costume.
0: Perché?
1: Quest'anno facciamo volontariato per i bambini bisognosi. E passiamo una bella estate con loro.
0: Che bello.
1: Ciao.
0: Grazie a tutte le persone meravigliose che si prendono cura degli altri. Grazie di vero cuore, perché comunque soprattutto nei momenti in cui gli altri vanno in vacanza le città si svuotano, come a Natale quando tutti sono felici. Ecco, nei momenti importanti la solitudine, i problemi si sentono e si avvertono sempre di più, sempre con più prepotenza. E adesso, ragazzi, con prepotenza dalla regia mi dicono che c'è una comunicazione importante. Salve.
2: Don Cash, sì. Lo sai stanotte a che ora mi sono svegliato?
0: No.
2: Alle due, le due, le due, due, due.
0: Ma ti sei svegliato così?
3: E adesso è arrivato il dottor. E adesso è arrivato il dottor.
4: Disco radio.
0: Sono arrivate le due, due, due.
4: Disco.
0: Just do it, just do it, and just do it, do it, do it. Disco Radio con Don Cash, Disco Radio Lovers, Puff, Fuori di Testa sono meglio, ci piace veramente tanto. Benvenuti nella nostra family. Il numero per essere i protagonisti come il nostro amico che avete appena sentito è il 393-800-3000. Fra un attimo, dopo la novità, vi svelerò qual è l'argomento della sigla. Ma adesso, la grande novità firmata Alessio e gli One Republic. La verità, come la bellezza, sono negli occhi di chi guarda. E il titolo è In Your Eyes.
5: Novità, novità, novità.
6: Disco Radio.

0: da Claudio di Brescia.
1: Ciao Claudia.
0: Io ti comunico qui tutti i giorni, faccio palestra un'ora.
1: Brava.
0: E non c'è un giorno che sgarro da 27 anni e adesso ne ho 47, quindi sono una forma smagliantissima. Un bacio a tutti e buone vacanze.
1: Buone vacanze. Ragazzi, basta fare anche poco ogni giorno e la forma si riprende. Io ve lo dico, sono l'espressione di questo. Ero obeso quando ero ragazzino e non faccio altro che 30 piegamenti, 30 addominali, 30 squat. Però tutti i giorni è la costanza che fa la differenza.
0: Sono le due, sì. le due.
1: Allora, se andiamo avanti così, ragazzi, però è finita. Lo facciamo per ogni minuto.
0: Sono le 2:05.
1: Quasi.
0: E sono le 2:05, c'è il do.
1: Mamma mia, c'è la sigla. Dammi tre parole, avete 60 secondi di tempo a partire da adesso per finire questa frase. Però dovete essere velocissimi, ragazzi, con una sola parola. Al primo appuntamento non devi mai. E poi devi dirci tu la parola che segue. Ovviamente non deve essere una sola parola, ma possono essere anche più parole che però esprimono un concetto. Quindi non devi mai, che ne so, parlare della ex, guardare il piatto degli altri, dividere il conto. Non lo so, ognuno con il suo gusto e il suo pensiero. Mi raccomando, veloci, 60 secondi a partire da adesso. 393-800-3000. Al primo appuntamento non devi mai. Dillo, perché ho la rubrica del disagio dei primi appuntamenti e dopo la sigla mi racconterete invece il peggior appuntamento della vostra vita. Ma intanto pillola di Rap and Drop, cassa dritta al rap italiano, c'è D'Argent Amico, dove si balla. E al primo appuntamento non devi mai...

0: Mamma mia, ragazzi, pezzo romantico che adesso invece dobbiamo esorcizzare, perché stiamo facendo primi appuntamenti e disagio da primo appuntamento, quindi quelli che non sono andati mai bene per niente. Al primo appuntamento non devi mai, prima parola che è arrivata in un anno secondo, darsi delle arie. Facciamo così, al primo appuntamento non devi mai...
1: Sono Rosy, tutta da ginnastica.
0: Ah, presentarsi in tutta da ginnastica, come ha fatto la nostra amica Rosy. Il tuo nome e la tua parola. Che cosa non va mai fatto al primo appuntamento? Gli ultimi 60 secondi, poi c'è la sigla e poi il racconto del vostro peggior appuntamento.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
3: Non basta, voglio di più.
4: Più di così?
3: Ancora di più.
4: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
3: Di più?
4: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
3: Di più?
4: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
3: Più di così?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
8: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
9: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
10: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
9: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
14: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
14: Info su denicar.it.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
17: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
18: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
19: Siete voi, il Moulin Rouge!
20: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
21: Disco Radio.
22: Al primo appuntamento non devi mai, questa è la frase da finire al 393-800-3000. Intanto ragazzi, allacciate le cinture di sicurezza. From disco to disco, il disco fatto in studio mentre tutti parlavano. Whirlpool Production 96. History.

0: voce di John Martin che potrebbe cantarmi anche il bugiardino, ragazzi, delle medicine. Timmy Trumpet, Frank Walker con Oh My Life. Volete sapere cosa sono?
1: Le due.
0: È vero, ragazzi, sono ritornate alle 14.22. Allora, che cosa non va mai fatto al primo appuntamento? Le persone scelte dalla nostra regia. Ci sono un sacco di messaggi scritti che rimangono anonimi, ve li vorrei leggere. Allora, al primo appuntamento devi farla rilassare, non devi darti delle arie, capite? Quindi non devi scorrere. Devi mangiare lento, non devi guardare il piatto degli altri. Qualcuno ha scritto, non devi chiedere altro pane, ma chissà per quale motivo, magari brutta esperienza. Vabbè, primo appuntamento mai?
2: Sono Rosy, tutta da ginnastica.
0: Mai tutta da ginnastica, poi?
3: Al primo appuntamento sì. Non devi mai sia parlare dell'ex.
0: Ok.
3: Bene.
0: Ma anche male, cioè non si parla proprio dell'ex.
3: Bene, l'ex.
0: Ok, bene, peggio che mai.
3: Non devi mai dire le bugie.
0: Mai
3: devi
0: bugie.
3: Devi essere sempre sincero. Ciao, okay. Già da Terzano Rosa.
0: Ciao, qualcuno ha scritto devi essere te stesso o te stessa. Bello, giusto?
4: No, nel primo appuntamento non devi mai e poi mai parlare di una tua ex.
0: Okay.
4: Parlo da uomo, okay. Naturalmente. Assolutamente, cercare di scoprire tutto quello che c'è da scoprire della persona che è di fronte.
0: Okay.
4: Farla parlare.
0: Okay.
4: Farla aprire.
0: Okay.
4: Ciao, Edo da Crema.
0: Ciao, Edo da Crema. Non parlare di soldi, altro messaggio anonimo. Pensare bene e apportarsi oltre il profumo le mentine. Ma wow, ragazzi, va bene, ok, dai che ci provo, andiamo.

0: Tocchi e Dille, ascolti Disco Radio.
1: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: E voi continuate a dirmi adesso qual è stato il vostro peggior primo appuntamento. Disavventure e disagi da primo appuntamenti, o magari appuntamenti anche al buio, al 393 800 3000. Where's the funny? What are you waiting for?

0: sapete che c'è veramente l'imbarazzo della scelta quando ascoltiamo la musica del Soul 7, è una selezione delle più belle di House Deep e Funky, ma sono tutte belle ed è davvero difficile ogni sera cercare in un'ora di riassumere le più forti. I Don't Mind, Sam Jacobs. Anche Seven Years dal passato 2016, il remix con Lucas Graham, Oscar, Matt Key e Sweet Nothings, e Fred Again, Billy, Loving Arms, Take Me Up, Raffi Rosario, Bob Sinclair.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Queste arrivano tutte d'un fiato in questa caldissima serata, prima che tornino anche Matteo e Pisse Dumunari, ancora sul set con Meta.

0: come gira la testa anche d'estate con il bel sunset che sta serata gira tutto. Sarà caldo?
1: No,
0: è la musica del disco Radio Party che adesso va avanti con il party set. Matteo Epis e Edo Munari sono pronti, sarà pronto anche domani sera. Per un nuovo sunset 22-23, domani, nuovo pomeriggio dalle 4 alle 7.

0: Garage Flex, buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
0: Che veicolo?
1: Un due posti.
0: Ok.
1: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
0: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
1: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
0: Mi sta un po' confondendo.
1: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
7: Buoni Amazon?
6: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
7: Allora questa sì che è una bella partenza.
6: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
8: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
9: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
10: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599 TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.